differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, sei rotto.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

buttarmi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E la

0: quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: più.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: tutta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.

0: Buongiorno Zeta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Si parte con una nuova settimana lunedì 7 settembre. Tra l'altro si avviano anche quelle che sono le nuove aperture degli anni scolastici. Mi sa che oggi parte Bolzano o quantomeno quella zona d'Italia lì. Poi a seguire ci sarà una reazione a catena per tutti gli altri. Io sono Tony Sica, potete aggiornarmi anche su questo al 335 30 10 25. Questa mattina poi oltre notizie e curiosità musicali che si avvicenderanno, c'è sicuramente da parlare di sport con dei successi tutti italiani, non succedeva da un po', soprattutto in Formula 1, poi la Serie A e poi insomma dovete restare qui per scoprirlo, collegarvi anche al 266 del digitale terrestre. Si parte con Jimmy Neyro e allora

la pica te la do. Rabbe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Inizia così il nostro Buongiorno Z con Jimmy Neyro. E allora, che abbiamo visto trionfante all'Arena di Verona, proprio alla Radio Z Future Hits Live, che potete recuperare se vi siete persi anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play e trovare poi la sezione di riferimento. Adesso ritorniamo a Roma, ritorniamo alla capitale, perché c'è lui, Fulminacci, maledetto me.

Bellissima Annalisa qui su Radio Z, buongiorno Z da Tony Sica a tutti voi. Vedo che stanno già arrivando un bel po' di saluti e messaggi al 335 30 10 25. Annalisa che tra l'altro ci sta annunciando in tutte le salse del suo prossimo obiettivo, cioè il San Siro sabato 12 giugno 2027, quindi facciamo un grande in bocca al lupo anche a lei. E adesso ci rituffiamo nell'estate con una canzone che ci ha accompagnato in questi mesi.

C'è Saif con Parlare d'amore alle 6:14, sempre qui su Radio Z. E adesso ritorna lui, Enadar, dopo il successo di Talk to You. Ritorna con un brano che è diventato una hit ancora prima della sua pubblicazione. Dove? Sulle piste da ballo, ovviamente. Allora, ascoltiamo qui una nuova collaborazione, Enadar appunto, con Emily Warren. Questa è Silver Lines.

0: pam pam pam pam. Giulio, Debe, Ejo, Fines.
1: Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: E suonava un po' così la testa di Kimi Antonelli nella giornata di ieri, quando poi ha detto non so nemmeno io che cosa ho fatto, il campione che ha dominato.

Swag Music, lui è Artifive alle 6:23. Eccolo qui il dato che cercavamo. Kimi Antonelli fa la storia, erano 60 anni che un pilota italiano non vinceva proprio a Monza, quindi ha fatto la storia in tutto e per tutto. Complimenti a lui. Noi adesso andiamo da un terzetto speciale, quello di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci, Il Sole.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Preoccupazione in Europa dopo il trionfo dell'FD in Sassonia-Anhalt. Salvini parla di trionfo clamoroso e di un'altra Europa possibile, mentre Calenda lancia l'allarme sull'ondata nazionalista. Critico anche Tajani. Per il ministro il risultato è una pessima notizia, è un'affermazione antitetica ai valori liberali e occidentali. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro con Putin al Cremlino, ma la pace resta un miraggio, servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky. Il leader ucraino parla di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Tra i motivi dello stallo la questione territoriale, che secondo Zelensky si può risolvere solo a livello di presidenti. La Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo 3 giornate, 0 punti in campionato. Grosso è il primo allenatore a perdere la panchina in questo campionato di Serie A. Adesso la Fiorentina dovrà decidere in fretta il sostituto.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico sul nostro territorio, infatti inizialmente avremo tanto sole da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni intermittenti sui settori alpini, specie centro-orientali. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne dell'Italia, dove si arriveranno a toccare localmente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi.

0: Un estratto dall'ultimo album di Liberato, Into Street, con la voce di Mahmood. Tra poco andiamo anche sui vostri messaggi al 335 30 10 25.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
9: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
10: 90 secondi, non uno di più.
11: E se l'idea funziona, si sente subito.
1: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
0: Sei e 39, come promesso, ecco i vostri messaggi, un bel giro di saluti. Siamo Sonia e Marco, siamo in macchina, ti ascoltiamo piacevolmente e stiamo andando al lavoro. Un saluto a tutti voi, un saluto, grazie Sonia e Marco. E poi ancora, mi chiamo Leonardo, stiamo per partire verso Torino, vi ascolterò sempre perché siete la mia radio preferita. Grazie, grazie anche a te Leonardo, e adesso andiamo da Miley.

C'è Miley qui su Radio Z alle 6.43, io sono Tony Sica, buongiorno Z a tutti voi, e dagli Stati Uniti di Miley Cyrus ce ne andiamo invece in Svizzera a Lugano con la precisione, dove c'è LA, questa è Non è divertente.

Lazza con Takashi Ketra, Panico, Panico che continua a fare l'intelligenza artificiale tra di noi che non sappiamo cosa aspettarci, anche per esempio tra gli operatori del cinema. Se ne parla tanto alla Biennale di Venezia, a parlarne anche questa mattina sul Corriere della Sera è Salvatore che dice: non vorrei che queste tecnologie ci invadessero l'anima e la testa con miliardi di immagini. È vero, è un elemento di democratizzazione, ma non so se questo sarà il cinema. E poi parla di una peculiarità in particolare, cioè lui dice: va bene magari creare dei mondi immaginari, ma gli attori devono continuare a essere in carne ed ossa perché loro hanno un ruolo essenziale nella creazione. Adesso Tommaso Paradiso.

A citare Coca-Cola c'è anche Tommaso Paradiso alle 6.53, quasi a chiudere la nostra prima ora insieme. Dalle 6 alle 9, come sempre, ci sono io, Tony Sica, a tenervi compagnia. E adesso andiamo più in alto, così come recita il titolo del prossimo disco di Birth.

Selena Gomez, Single Soon, alle 6:59 a chiudere questa nostra prima ora insieme. Io sono Tony Sica, arriviamo anche tutte quelle che sono le giuste coordinate per partecipare al Buongiorno Z. C'è innanzitutto la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre e poi c'è la nostra app RTL 102.5 Play. Andate sulla sezione Radio Z e troverete anche tutti i contenuti extra a vostra disposizione. Le 7 in punto, buongiorno.

Dance, questo l'invito che ci fa Madonna alle 7.04 con la sua danzeteria qui su Radio Z. Buongiorno Z, quindi alzatevi, svegliatevi, fate colazione e poi iniziate questa nuova settimana, questo lunedì 7 settembre, dove si mettono a posto anche un po' di pezzi nell'ottica di un nuovo anno che sta per cominciare. Adesso Non mi innamorerò, il trend di quest'estate.

Andromeda Elodie alle 7:10, lei che ha postato un ultimo carosello della sua estate dicendo fine della fuga, perché in realtà è stata una fuga in giro per il mondo, ha vissuto e ci ha fatto vivere dei posti straordinari. Adesso ci aspettiamo un grande ritorno di Elodie e chissà, magari anche un ritorno in musica. Adesso andiamo con Hagel, Moving to the Sun.

Moving to the Sun alle 7:13. Allora, arriva un grande in bocca al lupo per l'inizio della scuola alle mie figli, a mia figlia Camilla e a Natalia, a tutti i ragazzi della provincia di Bolzano. Lo dicevamo in apertura, ce lo ricorda anche Claudio, la provincia di Bolzano inizia con un nuovo anno scolastico e poi a catena inizieranno anche le altre regioni. Adesso Sfera Ebbasta con Distinct, questa è Ai Ai Ai.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Ernia con Berlino, lui che attraverso questa canzone analizza anche i rapporti familiari, nello specifico quello con la sorella che vive proprio nella città di Berlino, però ad ogni modo ognuno di noi si può immedesimare con i propri rapporti familiari e dedicare, perché no, questa canzone a una sorella, a una cugina e così via. Adesso un altro grande ritorno, perché quest'estate è tornata sul palco, è tornata live, lo ha fatto anche sapendo intrattenere il pubblico con gran stile. Madame, Mama non Mama.

Dicevamo il suo ritorno in gran stile non solo con l'album che abbiamo esplorato anche qui in diretta con diversi singoli, ma anche live. E potete trovare diverse testimonianze su TikTok dove appunto improvvisa dei momenti di vera e propria interazione nel suo live tra una canzone e l'altra, con discorsi anche motivazionali. Brava Madame, bentornata su tutti i fronti. E adesso ci affacciamo sul panorama internazionale, dove c'è la straordinaria voce di Olivia Dean, Baby Steps.

Non è mica te, Eddie Brock, alle 7:28 sta per terminare un'altra mezz'ora insieme qui al Buongiorno Z con Tony Sica. Questa è la canzone del 2025 che ha portato al pubblico mainstream anche questo nuovo talento romano, una corrente che è arrivata grazie ai social network, che è poi arrivata insomma in radio e nelle piazze di tutta Italia fino a portare Eddie Brock sul palco di Sanremo. Adesso Che Sai con Animal.

Cazzai con Animal in questo lunedì 7 settembre. Restiamo sul panorama internazionale perché quest'artista ha il cuore brasiliano e italiano. Nelle sue stories ci sta facendo vivere anche ultimi sprazzi di matrimoni di fine

0: Cool.
1: Galli con Salmo Boogeyman alle 7.37 qui su Radio Z. Tra poco ancora i vostri messaggi invece al 335 30 10 25. Vi aspettiamo.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Allora, tutti i vostri messaggi sono improntati su questo nuovo inizio, su questo nuovo settembre che ormai si fa sempre più vivo, bene o male sono ritornati tutti. E allora, ansia totale per il primo giorno di scuola che si avvicina, per fortuna ci siete voi a farmi iniziare la giornata con il sorriso. Un saluto da Miriam. E poi ancora, settembre iniziato, io sono già nostalgico dell'estate, per favore fateci rivivere un po' di vibes estive con una hit giusta. Caro Marcello, eccola la hit che stavi aspettando.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Li abbiamo visti insieme anche all'Arena di Verona. Marco Mengoni che ha ringraziato Angelina perché grazie a lei è entrato a far parte in qualche modo della generazione Z e quindi ha fatto questo piccolo monologhetto molto molto simpatico che trovate anche sui nostri social. Adesso c'è Harry Styles.

fu la colonna sonora dell'estate 2023, una collaborazione allora inedita che sorprese in qualche modo tutti noi, Tony F con Emma, Taxi sulla Luna, una hit estiva che trasformava l'immaginario delle spiagge, del mare, con quello addirittura del cielo. E la produzione è quella di Takashi e Ketra, come sempre dietro ai successi, grandi successi italiani c'è il loro zampino. E adesso ci spostiamo invece all'estate che abbiamo appena trascorso con Samurai J, questa è Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, un anno fantastico quello di Samurai J. Vedremo cosa ci aspetterà in questo 26-27. Paranoie che non mancano, anche i nostri ascoltatori che dicono: raga, per me il primo settembre è solo una prova generale, il vero trauma emotivo inizia oggi, 7 settembre. Chi come me è già in crisi mistica addirittura? Vabbè, se volete unirvi c'è il 335 30 10 25. Un'altra storia d'amore, quella raccontata da Kid Yugi Amelie.
1: Mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

Karol G con Nicki Minaj, Tusa, alle 7.59 a chiudere anche la seconda ora insieme del Buongiorno Z, altri 60 minuti davanti a noi e c'è qualcuno che mi ricorda che a proposito di nuovi inizi, nuovi anni scolastici, sta per iniziare un nuovo anno accademico anche ad Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria, perché è uscito, targato HBO, il nuovo trailer di quella che sarà la serie dedicata ad Harry Potter, disponibile dal 25 dicembre, e ha fatto salire un bel po' l'hype, devo dire. Le 8 in punto, buongiorno!

protagonisti indiscussi di questa estate con Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors ad aprire la terza ora insieme del Buongiorno Z. Io sono Tony Sica, continuate se volete, se vi fa piacere, a partecipare a questa festa mattutina al 335 30 10 25 con un messaggino. Ci raccontate come va questo lunedì 7 settembre, sperando che non vada bad bad bad come cantano Shiva e Juliet.

That's So True, Gracie Abrams alle 8:08. Noi ci uniamo a un'altra verità, quella che ci racconta Lucia, che dice ansia a mille perché oggi è uno degli ultimi esami della sessione estiva autunnale. Vi prego, mandate un in bocca al lupo a tutti quelli che come me sono chiusi sui libri mentre fuori c'è ancora il sole. Vi abbracciamo tutti, ma soprattutto vi buttiamo tanta tanta fortuna per questo nuovo anno che sta per iniziare. Magari qualcuno sta proprio per chiudere il cerchio con il suo percorso universitario, quindi incrociamo le dita anche per voi. Ora c'è Anna, White Girl Wasted. You're not

La Betty che ci dà la carica in questo lunedì 7 settembre. Allora, i vostri messaggi che arrivano davvero in una quantità industriale li vedrete tra poco scorrere anche al 266 del Digitale Terrestre. Adesso Malcolm Todd.

Vieni nel mio cuore ultimo, e c'è una notizia e una ricerca scientifica molto molto originale che per questo motivo ha vinto l'IG Nobel, i premi che vengono assegnati annualmente alle ricerche più strane e insolite. Che cosa hanno fatto? Hanno sotterrato 2000 mutande in giro per la Svizzera e questo fenomeno ha aiutato a scoprire l'attività biologica e le condizioni del suolo. Quindi grazie a questo abbigliamento intimo adesso si sa un po' di più su quello che è il terreno.

Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, la loro Goia qui su Radio Z alle 8:20 in questo lunedì 7 settembre. Tra poco ci sarà spazio anche per recuperare i vostri messaggi. Adesso andiamo da Quevedo, Elvis Crespo, La Graziosa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Reazioni contrastanti in Italia dopo la vittoria dell'FD in Sassonia-Anhalt. Salvini parla di trionfo clamoroso e di un'altra Europa possibile, mentre Calenda lancia l'allarme sull'ondata nazionalista. Critico anche Tajani: per il ministro il risultato è una pessima notizia e un'affermazione antitetica ai valori liberali e occidentali. Ultimo giorno a Cernobbio dedicato alle opposizioni. La platea promuove il governo e boccia il centro-sinistra in un sondaggio diffuso in mattinata, ma Meloni ha fallito, insistono i leader del campo largo. Giorgetti chiude il forum: il PIL si avvicinerà all'1%, dice il ministro, esortando le imprese a considerare i salari come investimenti. Infine il calcio, terza giornata di Serie A: Parma Monza 1-1, Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2. Finisce in parità anche il big match tra Juventus e Milan 1-1 il risultato finale. Oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. È tutto, adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Infatti inizialmente avremo tanto sole da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni intermittenti sui settori alpini, specie centro-orientali. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne dell'Italia, dove si arriveranno a toccare localmente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: C'è Blanco con Finché non mi seppelliscono, una hit dal 2021. Noi continuiamo in quest'ultima mezz'ora con i vostri messaggi. Adesso pubblicità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
5: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
6: 90 secondi, non uno di più.
7: E se l'idea funziona, si sente subito.
8: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69€.
9: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
17: Ciao Alex.
16: Kimi, ma sono io su questo poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari, però non ho ancora il wifi.
16: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
16: Sono appena stato sorpassato.
18: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Generazione Futuro. 8:40, buongiorno Z a tutti voi da Tony Sica. Ci sono storie interessanti che arrivano via SMS. Ciao Radio Z, voglio fare un mega in bocca al lupo al mio compagno che è iscritto all'ultimo anno di infermieristica mentre lavora e quest'anno è diventato anche papà, quindi pieno di impegni, siamo orgogliosi, oggi ha il penultimo esame, vai papà, saluti da Roberta. E noi ci uniamo a questo messaggio anche di tenacia, come dire, nonostante i tanti impegni e le tante responsabilità c'è il tempo anche per l'università, quando si vuole fare una cosa c'è sempre spazio per portare avanti i propri sogni. Adesso Peggy Gou, questa è Woman.

Weekend italiano pienissimo per Peggy Gou, a Tutto Sport titola qualcuno. Prima in casa Ferrari ad assistere a Monza alla gara di Formula 1 con Leclerc ed Hamilton, poi in serata è stata avvistata anche a San Siro per Inter-Napoli, quindi non si è fatta mancare assolutamente nulla in questo fine settimana milanese. Adesso Achille Lauro, la città degli angeli. È la città

0: Tananai con Pasta, anche lui si è goduto le sue ferie, la bella stagione, se non sbaglio addirittura è stato in Messico e ha ripostato un bel carosello per raccontarci il tutto. C'è un'indiscrezione che però sta girando nei corridoi nelle ultime settimane, che è quella del suo rapporto con Kemi Hawk. Sembra addirittura che si ipotizzi una partecipazione a Sanremo 2027 e poi le nozze con Camilla. Sarà vero, sarà falso, lo riporta il Cosmopolitan, in realtà spiegando un po' tutta questa indiscrezione. Vedremo, vedremo. Adesso Giulie con Brescia, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente c'è Julie con Brash in questo finale del Buongiorno Z in questo lunedì 7 settembre. Allora, stiamo per concludere, quindi ci affacciamo anche agli ultimi vostri messaggi. Buongiorno Tony, mi spiace per chi ricomincia, ma io sono felice perché finalmente sono arrivate le mie vacanze. Sono in viaggio con la miglior compagnia, la vostra. Questo è il messaggio di Veronica, che noi abbracciamo forte. A questo punto ti auguriamo, piuttosto che buon inizio, buone vacanze. Temi Impala e Jenny, un ritmo e un remix giusto anche per chi ha scelto le vacanze a settembre. Arriva Dracula.

0: A me mi piace, c'è Alfa con Manu Chao alle 8.59 a chiudere il nostro appuntamento con il pieno di energia, il Buongiorno Z che torna domani a partire dalle 6, sempre con me Tony Sica. Un ultimo saluto anche a chi ci sta ascoltando con le cuffiette dalla biblioteca comunale, dove il silenzio è surreale, la voglia di studiare è pari a zero. Grazie per tenerci compagnia durante sta tortura. Ecco, era abbastanza emblematico su come ricominciare. Ciao a tutti, a domani!
1: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Buongiorno, sono le 9.
3: Turbo Z.
2: Inizia Turbo Z alle 9 un punto. Buongiorno, buon lunedì, è il 7 di settembre. Iniziano altre due ore da passare insieme. Insieme a chi? A me, che sono Luigi Provenzani, e a voi che già siete tantissimi connessi alla nostra radiovisione, ma non solo. Siamo al 266 della vostra TV, al 735 di Sky e anche in streaming, ovviamente, su RTL 102.5 Play, la nostra app, il nostro portale che potete raggiungere veramente ovunque. Grazie Antonio per queste prime fondamentali tre ore del mattino che ci hanno aiutato naturalmente a svegliarci e a iniziare la nostra giornata insieme. C'è un numero per mettervi in contatto con noi, che è il 335 30 10 25, per chiacchierare un po' insieme e sapere un po' che state combinando di bello. Direi che le coordinate ci sono, manca solo la musica, che è parte fondamentale di Radio Z, il cuore. Tra l'altro questa settimana si riparte anche con gli ospiti in Collettivo Z, e iniziamo con Young Snap con Frezza, Jimmy Neiro e Reversal.

0: Young Snap insieme a Frezza, Jimmy Nero e Reversal. Era Dale su Radio Z alle 9.04 minuti quando sta per arrivare un altro featuring tra Gabri Ponte e Jovanotti, pronti a farci ballare. Ma c'è un messaggio arrivato al 335 30 10 25 per Luca dalla sua ragazza. Allora tra poco lo leggiamo e lo sveliamo a tutti quanti. Prima Gabri Ponte e Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

La plena, ci sono Bile, Wesco e Ovi on Drums su Radio Z alle 9:10 minuti e ci scrive un messaggio alla ragazza di Luca, dice sono in viaggio a Firenze proprio con lui, volevo chiedere di leggergli questo messaggio, è stato il regalo più bello che potesse farmi per i miei 18 anni, ovviamente parla di questo viaggio a Firenze, più che il viaggio in sé per me vale tantissimo tutto l'amore e l'impegno che ci ha messo per rendere questi giorni speciali, volevo semplicemente dirgli che lo amo tantissimo e che sono davvero felice di condividere questi momenti con lui. Allora ci uniamo tutti noi di Radio Z a questo ringraziamento, spero che il messaggio sia arrivato. Ci sono Nerissima Serpe e Frito, questo è Ridere di te.

voglia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

Ridere di tenerissima Serpere Free Two su Radio Z alle 9:13 minuti, quando sta per arrivare un pezzo che ci ha fatto ballare per tutta l'estate, senza però fermarci, cioè non ci siamo mai fermati a pensare al significato, perché in Ughenea, in Carè, mettono nel ballo e nel ritmo un racconto di fragilità, ma anche di quella voglia di trovare qualcuno a cui appoggiarsi, no? Di cui fidarsi, soprattutto nei momenti di difficoltà, nei momenti di smarrimento. Trasformano tutto questo in un ballo, in una bella melodia che ascoltiamo. Carè, Ughenea, alle 9:13 minuti.

Fino all'alba, 9:18 minuti su Radio Z. Buon lunedì 7 di settembre con voi al 335 30 10 25 e con la musica di Radio Z che vi accompagna e continua a farlo sempre e comunque nella vostra vita. Quando stiamo per ascoltare uno degli artisti che ha fatto parte del Radio Z Future It's Live, del grande cast, e quindi potete rivedere anche la sua esibizione su RTL 102.5 Play, parlo di Faccia Nuvola, che con Portami a Ballare in Primavera, lui, lo sapete, cerca di non dare una definizione alla amore, ma di farci provare un po' quelle sensazioni, no? Con le parole, ma anche tramite la tua musica. Ed eccola proprio qui per voi.

Fino all'ultima nota, faccia nuvola, portami a ballare in primavera alle 9:23 minuti, quando arriva una rivisitazione di Follow the Sun di Xavier Rudd, e sicuramente anche il significato un po' quello dell'originale, quello di Rove e Mad Fingers, per te. Follow.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La notizia più importante sulla 1 Milano-Napoli, il tratto laziale tra Anagni ed il bivio con la diramazione di Roma Sud per chi viaggia verso Firenze, 12 km di coda, la tendenza è all'aumento. La causa è un furgone ribaltato e traffico che defluisce su una sola corsia. Inoltre è stata disposta la chiusura della stazione di Valmontone in entrata verso Roma. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ci spostiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto tra Lanciano ed Ortona per chi è diretto verso Pescara, un chilometro di coda per le operazioni di ripristino della sicurezza stradale a seguito di un incidente traffico su una corsia. Queste le notizie più importanti da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon viaggio.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca il lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

0: Figli dei Palazzi, Saif e Nezza. Ben prima di Sanremo noi conoscevamo bene Saif con questo pezzo nell'estate 2025. Beh, qui su Radio Z lo cantavamo tutti. Bello ritrovarlo adesso, eh?
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
13: 99, Puma, microtasso.
14: Tutto ok?
13: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: E questa Radio Z, la vostra radio alle 9.39 minuti con Luigi Provenzani, Turbo Z e voi soprattutto al 335 30 10 25 quando sta per arrivare il singolo che dà il titolo al nuovo album di J-Ax uscito lo scorso venerdì con una grande festa organizzata in pieno stile country ovviamente, la nuova il nuovo capitolo per quanto riguarda J-Ax si chiama Vita, Morte e Miracoli alle 9.39 ovviamente qui su Radio Z.

J-Ax che conclude con questo yeah perfetto alle 9.42 su Radio Z, era Vita, Morte, Miracoli, lo dicevamo, il singolo estratto dall'album che prende il titolo proprio da questo pezzo, Vita, Morte, Miracoli, lo stile country di J-Ax, la nuova svolta, ma con ovviamente il suo, la sua firma è confondibile ovviamente nelle tematiche, nei testi e soprattutto nella sua musica presa come concetto generale. C'è un bel featuring che arriva e lo conosciamo ormai molto bene, sono Gue, Tony Pitoni e Shablo Cadillac.

0: Gone, gone, gone. Ci sono David Guetta, Teddy Swims, Tones and I su Radio Z alle 9.49 minuti con una delle canzoni di questa estate, ma non solo, perché viene dal 2025 questo pezzo. Però tante volte, no? Un pezzo lo ricordiamo per quando noi l'abbiamo ascoltato, magari ascoltato in radio, magari significa qualcosa nel testo per noi di particolare. Allora, la canzone dell'estate 2026 l'abbiamo definita con RTL 102.5 Power It's Estate, è quella ovviamente dei Pinguini, sorry, scusa, lo sento, che è stata veramente. Magari la vostra però è qualcosa non per forza di quest'anno, allora ce lo fate sapere al 335 30 10 25. Nel frattempo questa dedica, che è appunto il titolo, arriva da Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Arriva dritta nel cuore questa dedica, si chiama così, proprio l'ultimo singolo di Ernia, trovato su Radio Z alle 9.53 minuti in questo lunedì 7 di settembre. Allora ci siete anche voi con i vostri messaggi, 335 30 10 25 per raccontarci anche un po', forse il lunedì più lunedì di tutti, a parte il Blue Monday che sì, però il lunedì di settembre, no, quello dove si ricomincia, è sempre tosto. Magari tanti di voi, leggevo stamattina dei messaggi arrivati ad Antonio in Buongiorno Z, iniziano le ferie. Allora buone ferie a tutti quanti. Noi ci siamo in ogni caso. E c'è anche per voi Rama, questa è Cabana.

Lola Young, Messi su Radio Z alle 9.59 minuti in questo lunedì 7 di settembre. C'è la nostra amica nonna Anna al 335 30 10 25 che voleva fare un in bocca al lupo speciale a tutti i bambini che oggi iniziano la scuola dell'infanzia, la scuola materna. Un nuovo anno scolastico, lo sappiamo, poi le scuole a seconda della regione, della provincia, del comune, della tipologia di scuola non iniziano tutte insieme, non finiscono tutte insieme, quindi noi diciamo così, in bocca al lupo generico, anche perché nelle varie parti d'Italia ognuno ha il suo poi calendario specifico. In bocca al lupo generico. Quasi le 9, buongiorno.

Ragazzino, Fred De Palma alle 10:03 minuti in questo lunedì 7 di settembre. Beh, c'è chi ragazzino lo prende come un insulto, c'è chi ragazzino lo prende anche come un complimento della serie, la spensieratezza di un giovane, no? Potrebbe essere anche un complimento, non lo so, lo chiediamo a voi al 335 30 10 25. Jungle Sunshine qui su Radio Z.

Volevo capire con Marrakesh, Madame, su Radio Z alle 10:09 quando torniamo a un'estate ben precisa che ci ha raccontato quest'anno Napoleone nella sua Cucumari. Era l'estate del 99, dove c'è un racconto, ci sono dei bambini, ci sono giochi da bambini, c'è anche l'adolescenza e c'è un rapporto che cerca di diventare qualcos'altro. È proprio Cucumari di Napoleone su Radio Z alle 10:09.

Cucu Marice, Napoleone, alle 10:12 minuti questo lunedì 7 di settembre. Colgo l'occasione per ricordarvi che il settembre è il nono mese dell'anno, non il settimo, anche se inizia con 7. Molto spesso ci si sbaglia, in questo 7 settembre ci si può sbagliare a maggior ragione. Tutto regolare. C'è Somber su Radio Z alle 10:13. My body isn't ready. Il mio corpo non è pronto, non è ancora pronto.

0: Scelte stupide, ci sono Fedez e Clara su Radio Z alle 10:19 minuti con Luigi Provenzani con voi al 335-3010-25 e le scelte che molto spesso sembrano intelligenti all'inizio e poi si rivelano un po' stupide. Non so se vi è capitato, al 335-3010-25 ce lo fate sapere. Quando sta per arrivare Ariete, beh, un pezzo che ci ha subito fatto innamorare con Angelina Mango, si chiama Che bella vita alle 10:20.
1: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Valanga nera in Germania, trionfo oltre le previsioni per l'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare il Land. Crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz, sotto il 18%. Voltiamo pagina, paura all'aeroporto di Miami. Un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio e si è scontrato con alcuni veicoli, causando 5 morti e 5 feriti, alcuni in condizioni critiche. Lo scalo è stato immediatamente chiuso e i pompieri sono intervenuti per domare l'incendio. Passiamo allo sport. La Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia. Male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc. Infine il volley femminile. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi.
0: Meteo Z.
2: Ben trovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un lunedì ancora anticiclonico sul nostro territorio. Infatti inizialmente avremo tanto sole da nord a sud, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni intermittenti sui settori alpini, specie centro-orientali. Caldo ancora intenso, specialmente nelle aree interne dell'Italia, dove si arriveranno a toccare localmente i 35-36 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda in diminuzione tra Anagni e Valmontone verso Roma per un incidente risolto. Il tratto si percorre in circa 50 minuti. Sempre in A1, 4 km di coda tra Villa Literno-Pomigliano e la A16 Napoli-Canosa verso Napoli per un incidente, con due corsie disponibili al traffico. Ci spostiamo e andiamo sulla A14 Adriatica, dove ci sono 7 km di coda tra Forlì e la diramazione per Ravenna verso Bologna per un incidente da poco risolto. Il tratto si percorre in circa 1 ora e 15 minuti. A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Forlì e rientrare in autostrada a Imola dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Infine sulla 7 Milano-Genova 1 chilometro di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: Gaza alle 10:37 minuti su Radio Z in questo lunedì 7 di settembre. Tra poco altri vostri messaggi da leggere al 335 30 10 25. State qui, torniamo tra pochissimo.
1: Novantanove, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150.

0: 50 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.
8: E se l'idea funziona, si sente subito.
9: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, Mai Più Senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Mi chiamano Pippo.
12: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: E questa Radio Z, sono le 10:40 minuti, Turbo Z con Luigi Provenzani e voi al 335 30 10 25. C'è Marco che è preoccupato per quest'anno lavorativo che arriva, perché dice l'oroscopo non sembra essere stato dalla mia parte per nessun momento durante questa lunga estate 2026. Speriamo nei prossimi mesi. Ma spera più che altro anche quello che farei tu, più che stare solo a guardare l'oroscopo. L'oroscopo magari, ecco, sì, si legge, però bisogna anche concentrarsi su quello che facciamo noi, sulle scelte, no, che portiamo avanti ogni giorno, al di là di ogni previsione. C'è Tedua su Radio Z, questa è Mai.

Tedo ha mai, questa è Radio Z, alle 10:43 minuti. Anche Tedo è stato veramente nelle nostre orecchie, nelle nostre cuffie per tutta l'estate 2026, come tutte le canzoni bellissime che stiamo ascoltando qui su Radio Z. Anche Camrad, Love Suburb.

Tutte le girls, Anna e Nikki Savage su Radio Z alle 10.48 e magari abbiamo dovuto salutarle, le girls di questa estate, no? Che abbiamo magari conosciuto in vacanza, girls come gruppo di amici, gruppo di persone, semplicemente la squadra con cui abbiamo portato avanti quest'estate 2026 e poi si torna alla normalità. Perché c'è una differenza, no? Tra la vacanza dove ci si svaga e poi la vita di tutti i giorni, e molto spesso quando si torna si ha a che fare con la realtà e non è il massimo. Ci sono Emma Fabri Fibra.

E questo senso di solitudine di una piazza vuota che raccontano Emma e Fabri Fibra con Antidroga, magari l'avete vissuto tante volte facendo una passeggiata in un luogo che magari non conosciamo neanche troppo bene, per scoprire un ambiente nuovo, oppure posti che sono molto affollati durante il giorno, riscoprirli immediatamente in un altro orario, che la notte, o meglio ancora all'alba. Si riscoprono da un altro punto di vista, totalmente diverso, ma magari qualcosa che avete fatto quest'estate, magari vi è tornato in mente qualche momento. Alle 10:52 su Radio Z c'è Audrey Hepburn, questa è Show Me.

0: risposta sei tu.
1: I Pinguini Tattici Nucleari con ricordi a chiudere le due ore di Turbo Z per questo lunedì mattina, il 7 di settembre. Arriva Cianna a tenervi compagnia per le prossime due di ore con Destinazione Z, naturalmente una voce che conoscete molto bene, nell'attesa del ritorno di Mario Vai dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove sta venendo tipo, cioè, ecco, ci sono anche buoni, il temporale, ma che è Venezia? No, assolutamente no, è la magia del cinema che fa immaginare anche i temporali, quindi salutiamo anche Mario Vai che sarà in sala.
2: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: Sono le 11.
4: Destinazione Z.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quelli che si svegliano con calma verso le 11, buongiorno anche a chi invece è già al lavoro, è in macchina o sta portando i pupi a scuola, perché ho visto che da qualche parte si inizia oggi, si torna a scuola, però credo che nella maggior parte delle città d'Italia si farà un po' più con calma. Ho letto addirittura il 14, quando ero giovane io, signora mia, si tornava a scuola a ottobre in realtà, perché poi uno dice sempre che una volta si tornava prima. Poi, a dire il vero, parlo con i miei genitori, ci parlavo quantomeno quando andavo a scuola, e loro mi ripetevano sempre i primi di settembre che io mi lamentavo, però devo tornare, non mi va, fa caldo. Poi i condizionatori, insomma, una questione sociale un po' più grande di una chiacchierata su Radio Z, e loro dicevano che si andava a scuola, si ricominciava verso inizio ottobre. Pensa che meraviglia, avevi tutto settembre per dimenticarti ancora di più ciò che già non ricordavi a maggio, probabilmente. Partiamo con la musica, partiamo con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, si chiama Girl Next Door.

0: La ragazza della porta accanto di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa si chiama Girl Next Door, alle 11:04. Buongiorno, ben ritrovati su Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna ed è il momento di innamorarsi. Lo fa molto molto bene, o meglio lo fa fare molto molto bene Giuse Delizia tramite le sue canzoni, tipo Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

Dall'album famoso di Sfera Ebbasta, la collaborazione con Diplo di 5-6 anni fa, si chiama Hollywood, le 11:10, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna, c'è stata un po' di polemica in questo weekend che ha circondato Sfera Ebbasta, il quale ha annunciato già quest'estate, a dire il vero, nelle sue storie Instagram, che a settembre sarebbe arrivato un nuovo progetto discografico, e ha fatto parlare di sé quando a San Siro ha portato una serie di ragazzi in un box che tendenzialmente viene riservato alle star, agli artisti, un po' come lui, Sfera Ebbasta, e tanti hanno scritto però così tanto circondato di ragazze oggettifica l'essere femminile, il corpo della donna. Lui non ha risposto, vedremo se in futuro magari risponderà qualcosa anche nell'album. Shiva.

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: quando a fine maggio ha fatto uscire le date nei palazzetti che cominceranno tra un paio di mesi, poi Shiva ha dovuto aspettare forse una, due, tre settimane per poter aprire la seconda data in quasi tutte le città, perché la prima era andata sold out. Le 11:14 minuti su Radio Z, viajando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Mettiti in boss, tu vieni da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, il passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Se prima parlavamo dei palazzetti sold out di Shiva, che ha annunciato a fine maggio, sono diventati sold out dopo un paio di settimane, beh, ha dovuto aspettare un pochino di più Joliet, ma semplicemente perché era un contesto diverso. Quando ha annunciato il primo, il secondo, il terzo Maradona, poi chiaramente ha dovuto annunciare il quarto, il quinto, sei Maradona, tutti sold out per l'estate 2027, e l'ha annunciato il 3 luglio, a dire il vero, un po' di tempo fa, Joliet sul suo profilo Instagram, ringraziando mamma e papà per averlo fatto nascere a Napoli. Sono le 11:21 minuti, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna, e allora, Jimmy Neyro.
1: Rabbè, ton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

te le do, vuoi la pica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla diramazione di Roma Nord, dove è momentaneamente chiuso il tratto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare per un veicolo in avaria. Ci sono inoltre 2 chilometri di coda all'uscita obbligatoria di Castelnuovo. Andiamo sulla 14 Adriatica, dove si sono formati 4 km di coda tra Forlì e Faenza verso Bologna per il traffico congestionato. I tempi di percorrenza qui sono di circa 45 minuti. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Colleferro verso Firenze. Ci sono 3 km di coda per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte 3 auto da poco risolto. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Chiudiamo con la A7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda si forma per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. I tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Le 11:37 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Chan e il programma si chiama Destinazione Z, non Zagram. Però sono abituato a parlare con voi durante l'ora di pranzo. Adesso invece vi state svegliando oppure state andando al lavoro, perché forse si sta svegliando chi non c'è ancora tornato.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del

0: il 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Le 11:40 minuti, state ascoltando Destinazione Z su Radio Z. Io sono Cianna e l'unico pensiero verso cui non è stato rivolto assolutamente niente è quello alle persone che sono in vacanza, perché noi parliamo ogni volta da maggio in poi delle vacanze intelligenti, di quelli che ci mettono un po' meno soldi ma un po' più di attesa chiaramente per risparmiare e farle verso settembre. Quindi per tutti voi a Destinazione Z, tutti quelli che invece adesso stanno al lavoro, begli sta, hanno scelto la vacanza bella, quella che si fa a luglio, quindi le ferie che arrivano prima, e adesso lavorate. Invece quelli che sono in vacanza hanno il mio più grande amore, hanno dal tacco.

Il rap italiano dal tacco, rari dal tacco, le 11:43 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Buon mare a tutti quelli che sono al mare in questo momento, in una bella vacanza intelligente come dicevamo due secondi fa. C'è anche qualcuno che si fa i road trip in Francia, li sento ogni estate, e anzi ogni estate vedo quelle storie bellissime in cui vi fate un viaggione in macchina e vi fermate in cittadine, cittadelle, magari quasi mai nelle metropoli tipo Parigi. Da dove viene? Move Joe.

Rove, Alele, 11 e 49 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, buon lavoro a tutti quelli che ci sono tornati, buone vacanze a chi invece è appena partito. Chi ci stava un po' di tempo fa in vacanza ed ha avuto un po' di sfortuna è stato Tommaso Paradiso, che ha raccontato nelle proprie storie Instagram di aver dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti estivi, come per esempio il nostro Radio Z Future It's Live, in alcune circostanze nelle quali però non è facile, a dire il vero, rispondere, visto che lui ha detto: purtroppo mi appunto un papataccio, sono risultato positivo al Toscana virus e devo stare molto attento. Un virus che si conosce poco, a dire il vero niente di troppo grave, però sicuramente va tenuto sotto osservazione. Agitare Coca-Cola.

In via di guarigione, ma non ancora al massimo, così si è raccontato nelle storie Instagram Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, speriamo si riprenda molto presto. Sono le 11:52 minuti, state ascoltando Radio Z. Io sono Cianna, in Destinazione Z. Buon lavoro a tutti quelli che ci stanno tornando, buona scuola ai pochi, credo, in Italia che ci sono già entrati stamattina verso le 8:30, dipende poi chiaramente dalla scuola. Dico i pochi perché si inizia da oggi in alcune scuole d'Italia, poi domani, dopodomani, e credo che la prossima settimana sia l'ultimo ingresso per gli ultimi, e poi si riparte, perché l'anno inizia a settembre, che nessuno pensi che inizi il 1° gennaio. Gaia.

J Balvin si è presentato a Venezia con un abito che probabilmente se l'avesse messo la maggior parte della gente sarebbe stato bene giusto a Nicki Jam, con cui ha fatto X del 2019. Se l'avesse messo qualcun altro a parte loro due probabilmente avrebbe fatto una grande figuraccia, perché si è presentato con questa giacca morbida che credo vada tantissimo a Venezia. In questi giorni l'ho vista praticamente a tutte le star che hanno sfilato sul red carpet, con questi rombi però veramente brutti, devo dire la verità. Poi lui ha un tatuaggio sul collo, o meglio poco sotto al collo, poco sopra il petto, di Batman, del pipistrello di Batman. Credo stia bene solo a lui, il che comunque va benissimo. Le 11.59 su Z, anzi, mezzogiorno su Z.

Secondo me queste onde che chiudono Parlare d'amore di Safe sono ancora più belli per chi è stato in vacanza, magari al mare, per chi si è goduto un po' di onde, un po' di brezza marina e adesso si trova in ufficio. Comunque è tornata alla normalità, non c'è nulla di male, anzi ci sta, è bello anche tornare alle proprie abitudini con qualche pensiero ogni tanto a quello che hai fatto quest'estate. Ti sfogli le foto e guardi dietro di te e vedi qualcosa.

qualcosa che tornerà presto comunque. Ricordiamoci che a settembre si possono comunque fare i weekend fuori. Proprio per questo noi dobbiamo tenere la testa alta. Le 12:04 minuti, Fred De Palma, Nitta De Mischilla.

0: Walla.
1: Gali Walla, le 12 e 9 minuti, state ascoltando Radio Z su Destinazione Z, io sono Cianna e c'è un pezzo che è uscito un paio di giorni fa, 2-3 giorni fa insomma, mi ha colpito tantissimo, lo stiamo per ascoltare su Z perché è di questa artista che conosciamo benissimo, che ha cavalcato diverse ere e per questo qui si fa chiamare solo Miley. So che la conoscete, già l'abbiamo sentita in tante salse. Qui in Bus Persuaded significa un ritorno all'analogico. Let's go.

0: The Kids Don't Wanna Dance, lo ripete Miley in Buzz Persuades alle 12 e 12 minuti su Radio Z in Destinazione Z. Sono più che d'accordo, io sono Cianna ed è un ritorno all'analogico, quello che continuo a ripetere in questo brano Miley Cyrus per l'occasione. Miley dicendo, sottolineando quanto forse i bambini di oggi non vogliano più ballare ma preferiscano la staticità tecnologica, è una generalizzazione che funziona da provocazione ovviamente. Praci.
1: Baby, non ho risposte, soldi nemmeno, ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento meglio, non prego spesso.

Io non sono formale, io lo dico e lo penso. La differenza è sostanziale, sarò vero come il vuoto che sta sotto. Solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Questo weekend ha suonato a Taormina in un teatro scavato più di 2000 anni fa, lo ha raccontato anche sui suoi social. Alfa, questa è You Make Me So Happy dal 2022. Sono le 12:18, state ascoltando Radio Z, io sono Cianna in Destinazione Z per tutta la settimana, dalle 11 alle 13 vi tengo compagnia in un orario un po' particolare per me, perché immagino che poi il 7 settembre sia tutto nuovo, magari se ci risentissimo, che ne so, a novembre tutti starebbero facendo qualcosa da un paio di mesi, la stessa cosa, perché si crea una routine, si va al lavoro, si va a scuola oppure si esce da un pranzo, che ne so, magari la pausa pranzo ve la prendete verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezza. Adesso invece si riparte, si ricomincia ad andare all'università, si ricomincia a frequentare le lezioni e a proposito di uni, si danno alcuni esami che avevi rimandato a settembre, allora con calma li preparate, sereni sereni. Madonna, danzeteria!

Everybody Get Up and Dance, lo dice Madonna in danzeteria alle 12:22. Spero siate presi bene come lo sono io, spero possiate esserlo, a maggior ragione perché è il 7 settembre. Buon lunedì a tutti, non cominciamo anche quest'anno col discorso il lunedì è un traumedì, che brutto giorno della settimana. Il lunedì è un giorno bellissimo perché riparte la vostra vita meravigliosa, sembro un motivatore di quelli di TikTok. Chiedo immediatamente scusa per aver assunto questo ruolo, torniamo immediatamente al senso opposto di questa frase perché questa si chiama Odio un uomo. Rnawa.

0: senti, baby.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà, ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu. Aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi

attenzione. La domanda più iconica è: che cos'è una relazione? Cerco ancora la versione migliore di me tra miliardi di persone. Verità da cui voglio fuggire. Qui ciò che non ti ammazza ti uccide. Oh oh oh, come puoi darmi torto?

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 12:28 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Valanganera in Germania, trionfo oltre le previsioni per le AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra vola oltre il 44% e ora sogna di governare il Land. Crolla la CDU, il partito del cancelliere Merz, sotto il 18%. Voltiamo pagina, nel Medio Oriente 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati. Lo riportano fonti locali dopo che ieri già gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco. Passiamo allo sport. La Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia. Male le Ferrari, sesto Hamilton, fuori Leclerc.

0: Infine il volley femminile, dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Z torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Meteo Z.
2: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone continua ad interessare il nostro territorio con ancora caldo, valori estivi anche fino ai 35-36 gradi nelle zone interne delle centrali tirreniche. Per quanto riguarda il contesto, sole protagoniste, eccetto tra pomeriggio e sera, dei temporali sulle Alpi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Tradimeteo.
1: Via Radio.
3: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove ci sono 4 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino incidente. Il tratto si percorre in mezz'ora, il doppio rispetto al normale. Sempre in A14 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Cesena Nord e Imola in direzione nord di Bologna, che si percorrono in circa 1 ora e 10 minuti, 45 minuti in più del normale. Situazione simile anche sulla 1 Milano-Napoli, le code a tratti tra Firenze Scandicci ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna si percorrono in circa 50 minuti. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi anche tra Ferentino e la diramazione di Roma Sud verso Firenze, con tempi di attraversamento in questo caso di circa 40 minuti, 15 in più del normale. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio e a più tardi.

0: che giro termine aspettando te. Piccole, piccole, siamo piccole dentro la stanza. Sento qualche cosa che mi manca. È da quando tu mi hai detto basta. Che giro termine aspettando.
1: Mancano 24 giorni all'uscita del suo nuovo album. Ne ha parlato poi Ariete in una maniera molto molto gasata, ovviamente. Quando esce un album vuol dire che ci hai lavorato per tanto tanto tempo. Sono le 12:37 minuti, questa è Pillole, restate qui su Radio Z.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
8: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
9: Ma sarà come da tradizione?
10: Meglio andare ad assaggiare.
7: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little.

0: Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Le 12:40 minuti, state ascoltando Destinazione Z, io sono Cianna, tutti i giorni dalle 11 alle 13 per questa settimana, visto che Mario Vai, che solitamente chiacchiera insieme a voi tutte le mattine, vi accompagna a lavoro, vi accompagna a alcuni anche a scuola se entrano molto tardi, in realtà quello non credo, per qualcuno anche in vacanza, è alla Biennale di Venezia a guardare film dalla mattina alla sera. Cosa che in parte apprezzo, perché sono un grande amante del cinema, però una volta ogni due settimane forse. Una volta ogni due settimane mi fa anche molto piacere guardare un film alle 8 di mattina. Lo lasciamo a lui, che ve lo racconterà.

Qualche giorno fa mi è capitato un video su TikTok di Madame del 2020, ricordo, e cantava Sciccherie in questo video insieme a un suo amico. Questa è Mama non mama, in 6 anni di strada ne ha fatta veramente tanta, è una bella evoluzione a cui abbiamo assistito praticamente tutti noi, perché tanti magari si sono persi alcuni passaggi di artisti esplosi nel 2016, per cui li hanno recuperati un po' più tardi. Bello comunque, ma stupendo secondo me crescere insieme a un artista e scoprirlo proprio da quando è nato. Sono convinto che per Madame valga lo stesso per tanti di voi. I BTS alle 12:43 su Z.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: alle nuvole.
1: Ha suonato meno di una settimana fa al Radio Z Future It's Live Mr. Rain, supereroi, alle 12:49 minuti su Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna e prima ci siamo fatti una chiacchierata, vi svelo il suo superpotere, perché a proposito di supereroi che abbiamo appena ascoltato, lui ha detto di averne uno in particolare in cui probabilmente batte chiunque, ed è la capacità di addormentarsi ovunque. Sai, quelli che fanno un po' di fatica addirittura a farlo nel proprio letto, insomma, ad addormentarsi lì. Lui può addormentarsi anche in piedi, ha detto, come i cavalli. Ebbene sì, cazzai.

0: Animal, Cazzaiele, 12:52 minuti, state ascoltando Radio Z in Destinazione Z. Io sono Cianna, cominciate a chiedere scusa, è iniziato l'anno, per cui non fatevi prendere dall'orgoglio, bisogna rifare amicizia con tutti i colleghi, con tutti quelli che avete intorno. Guardate, vi dà uno spunto primogenito.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: L'abbiamo visto in vacanza un po' ovunque in quest'estate 2026. Lui in uno degli scatti si è ritratto anche a LA, dove ha lavorato anche al suo disco, alla sua musica, dove ogni volta che in realtà gli artisti italiani, per quanto riguarda noi, perché ascoltiamo prettamente loro, vanno, fanno anche un po' di musica, visto che semplicemente ci sono mondi diversi ai quali possono attingere semplicemente in quei periodi, quindi non è che possono andarci in continuazione. Per cui speriamo che possa arrivare il meglio da Mahmood. Io sono Cianna, sono le 12:59, significa che sta arrivando Zetagram con Davide Guerra, per cui noi ci vediamo domani alle 11. Niente, ciao!
1: Sei team Radio Zeta se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere.

0: L'appartenenza è una scelta. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 13.
2: Zetagram.
1: Ma buongiorno a chi questa mattina si è svegliato tardi, buon appetito a chi ha già le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio a chi ha iniziato la seconda parte di questo lunedì 7 di settembre. Iniziamo una nuova puntata e una nuova settimana di Zetagram, da me condotto Davide Guerra. Ringrazio Cianna non solo per avervi accompagnato le due ore precedenti, ma ancora perché ho ereditato questa fascia oraria proprio da lui, e quindi lo ringrazio e lo saluto. È lunedì, quindi si parte con una nuova settimana. È un giorno difficile, lo sappiamo, è sicuramente complicato dover riprendere, a meno che non sia dei barbieri o gelatieri, che di solito loro il lunedì stanno a casa. Per tutti gli altri capisco che è complesso, ma ci si aiuta un po' a vicenda e noi ci mettiamo del nostro, soprattutto la playlist e la musica, ad allietarvi questa giornata. Si parte, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Z. Buon lunedì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per aprire questo appuntamento di Zetagram che inizia ufficialmente come tutta la settimana, che, in cui ci terremo compagnia, perché questo facciamo con ovviamente la musica. C'è anche il 266 del Digitale Terrestre per chi volesse seguirci tramite la TV, la radiovisione.

e l'app RTL 102.5 Play, scaricatela sul vostro smartphone e tablet per seguirci anche da lì. Un omaggio agli anni 90, la Dance 90, LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

Ma Elodie, una delle parole che sono molto rischiose, ex su Radio Z, 13:10, buon lunedì a voi, sempre diretta con Davide Guerra, che poi sono io, fino alle ore 15 di questo primo giorno della settimana. Come è andato il vostro weekend, come l'avete trascorso o come state passando questo lunedì? Se volete e avete bisogno anche di supporto, ecco, potete sfogarvi. Il numero è sempre lo stesso, 335 30 10 25, per raccontare cose belle e cose brutte, perché Radio Z è un po' come un matrimonio: se ci scegliete nella buona e nella cattiva, quindi noi ci accogliamo tutto e lo condividiamo con tutti gli altri ascoltatori. Già la condivisione talvolta fa bene, quindi approfittiamone. Samurai J con Flamenco Paranoia su Radio Z. Signore e signori, è lunedì.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 13 e 13 minuti, tra l'altro con un mezzo cambio di look, secondo me, che lo rende molto più grande, almeno questo è stato l'effetto che ho avuto dopo averlo rivisto post Festival di Sanremo. Non so se anche voi avete avuto questa idea.

Ladro di fiori Blanco su Radio Z, 13 e 19 minuti, alle origini se vogliamo di Blanco, che racconta di quando appunto la musa delle sue canzoni, delle sue prime canzoni, quindi la ragazza, non so se erano fidanzati, comunque di cui era innamorato, gli portava i fiori, proprio questi fiori qua, ma che prendeva da i vicini di casa, insomma andava di qua e di là, prendeva dei fiori e gli faceva dei bouquet che gli regalava. Da qui Ladro di fiori dal 2020 che abbiamo appena ascoltato in diretta su Radio Z in questo lunedì 7 di settembre. Arrivano anche Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya.

13:23 minuti, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Stavo ancora riflettendo sui fiori rubati da Blanco e mi è venuto in mente che quando ero più piccolo non rubavo dei fiori, ma andavo a prendere le margheritine, le stesse di Madama, di Mamma Non Mama, che spesso ascoltiamo qui su Z, ma ne facevo un piccolo bouquet e le regalavo, dipende poi dal periodo, insomma. Non so se lo facevate anche voi. The Bowser, li abbiamo conosciuti con Magnetic, adesso con Lose Myself.

soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da nope, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni. Pure ci piove, peggio di ieri.

E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in graduale diminuzione sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove segnaliamo 6 km di coda tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara per lavori di ripristino a seguito di un incidente. Il tratto si percorre in 35 minuti. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Livorno, dove ci sono 2 km di coda in diminuzione per un incidente risolto tra Genova Est e la A7 Serravalle-Genova verso Genova con tempi di 15 minuti. Ripercussioni anche sulla stessa A7 con 1 chilometro di coda tra il bivio per la 12 e quello con la 10 Genova Savona verso Genova. Il tratto si percorre in 15 minuti. Andiamo infine sulla A1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord ed il

0: Physical, lo dice Dua Lipa, 13:36 minuti su Radio Z. Buongiorno, buon lunedì, come state? Come sta andando la vostra giornata, quella più difficile della settimana, statisticamente parlando? Io sono Davide Guerra, fino alle 15 sarete in mia compagnia. Ora però una piccolissima pausa e poi ritorniamo, quindi rimanete dove siete.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
8: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
9: 90 secondi, non uno di più.
10: E se l'idea funziona, si sente subito.
11: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Tredici e 39 minuti su Z, la pausa era breve come vi avevo promesso. Adesso c'è un'altra novità, ne abbiamo tante qui su Z e soprattutto passiamo tutte le canzoni di quest'anno, le più recenti. Promessa, Franco 126 e Idua, un titolo curioso perché è ordinaria follia, cioè è quasi un contrasto che però racconta benissimo una situazione che immagino anche voi abbiate vissuto almeno una volta nella vita, cioè quando finisce una relazione tu sai che quella relazione andava finita, no? Che doveva finire, quindi sei comunque a posto da quel punto di vista lì, ma alterni i momenti e stati d'animo totalmente opposti che creano quella che viene appunto definita un'ordinaria follia su Radio Z.

Promessa Franco 126 e I2A, questa è l'ordinaria follia di cui abbiamo parlato. Come va? Come state? Come sta andando il vostro lunedì? Saluto Pietro che dice ciao, buon lunedì a te, weekend passato al caldo, ma in piscina da amici. Beh, diciamo che nel momento in cui uno sta nell'acqua già la temperatura si va a riequilibrare per un settembre effettivamente abbastanza caldo, c'è da dire. Olivia Rodrigo, Stupid Song su Z

0: finiamo, punto e basta.
1: La seconda vita dell'amore di non mi basta di Emma, che è partita diciamo dai social, questa canzone che è del 2013, è ritornata di recente, diciamo ha fatto dei numeri incredibili sui social e quindi eccola qua di nuovo presente sulla nostra radio, Radio Z, come sempre in diretta con voi. Buon lunedì, e l'amore non mi basta ha un significato anche bello strong, bello potente, bello adulto, maturo, cioè secondo me quando l'amore cambia e diventa un ok, sono innamorato tanto di questa persona, però per starci insieme, per far sì che la relazione vada avanti, non basta l'amore, ci vuole dell'altro. Secondo me è una consapevolezza che arriva quando si è maturato parecchio, diciamo. Ecco, Peggy Gou qui con Woman.

0: 13:52, quasi verso la fine della prima ora insieme di questo lunedì, e ancora i vostri messaggi, io li aspetto, li attendo, sms, whatsapp, 335 30 10 25, come sta andando la vostra giornata in nostra compagnia, e poi come sempre cerchiamo di allietarvela per quanto possibile con la nostra playlist. Frida Martini insieme a Eddie Brock, questa si intitola Senza di me su Radio Z.
1: Un altro sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

Annalisa con Bye Bye, che chiude la prima ora insieme di Zetagram, quasi come se volessimo salutarla, no? Con un bel bye bye. Immaginiamola così. Buon lunedì a voi. Quindi finita la prima ora, non vi preoccupate, ce n'è una seconda fino alle 15 come promesso e come facciamo ormai da due settimane, come faremo ancora per le prossime, insieme dalle 13 fino alle 15 con anche i vostri messaggi che attendo al 335 30 10 25. Siamo pronti? E sono le 14.

Anna White, Girl Wasted, 2 minuti dopo le 14, iniziamo ufficialmente la seconda ora insieme. Buon lunedì a chi si dovesse essere collegato in questo istante, agli altri l'hanno già ricevuto prima, l'augurio, non è che voglio fare figli e figliastri, come si suol dire. Tutti figli, tutti fratelli siete qui su Radio Z. Incubo si intitola La Bella Vita.

0: The Weeknd si intitola Take My Breath su Z18, sì 18, 14, 8 minuti, ho fatto una crasi, ho messo insieme dei numeri a caso qua, sì. Abbiate pazienza, buon lunedì a voi, un po' lunedì per tutti e saluto Francesca che scrive rientro a lavoro traumatico, il capo in sede per tutto il giorno, e allora tieni duro, non mollare, vedrai che tolto questo giorno, poi già il martedì, cioè se il lunedì è tanto pesante... È anche vero che è una giornata, però dici mi impegno, una giornata, do tutto e poi c'è già il martedì che è più leggero. Julie e Bresh insieme si intitola Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

Giulia Bresch, chissà se ieri erano presenti a Genova, c'è stata una festa del Genoa, non so se anche loro, Bresch quantomeno si è presentato, oppure no, non ho indagato, non ho guardato, non so se voi eravate da quelle parti, se fosse. Aiutatemi al 335 30 10 25, l'estate, i titoli di coda, ma è pur sempre una summer funk.

24 su Radio Z, questo è Sexy Shop. Buon lunedì a voi, 14 e 18 minuti. Tra l'altro, Fedez, che da poco è diventato papà per la terza volta, e ho intercettato qualche foto molto molto dolce di lui con la bimba. Mi sembra sia una femmina. Sul gossip sono un disastro, però mi sembra, non vorrei dire, dovrebbe essere una femminuccia. Comunque la dolcezza, la tenerezza c'era di tutti i suoi post e si starà godendo sicuramente questo momento. Noi ci godiamo il lunedì per quanto possibile con la musica di Radio Z. Young Snap, dalle

Dale, dale, che è un modo di incitare, no? Dale, dale, dai, andiamo, dai, potrebbe essere trasformato anche un po' in romano. La canzone di Young Snap che sta benissimo nel lunedì di Radio Z, anche proprio perché c'è bisogno di energia, magari molti di voi sono a lavorare, indaffarati, pieni di cose da fare, e un dale detto in questo caso Young Snap e da Radio Z può essere assolutamente di aiuto. 14 e 22 minuti, buongiorno e ben ritrovati. Saluto anche chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Una delle canzoni che ci ha accompagnato per tutta l'estate, secondo me lo farà ancora per un bel po', Tame Impala insieme a Ginny, questa si intitola Dracula.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14:29 minuti su Radio Z, Medio Oriente. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, tra cui due neonati, lo riportano fonti locali, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È stato indagato il pilota della cronoscalata Monte Erice per la morte dei due spettatori. Per lui la procura di Trapani ipotizza l'omicidio stradale. Durante il rally l'auto in corsa è uscita di strada, provocando la morte di due giovani spettatori. Le vittime, due amici di Belmonte Mezzagno, erano arrivati nel Trapanese per assistere alla gara. Chiudiamo con lo sport. Formula 1, leggendaria impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni, un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia, partendo addirittura dalla 19ª posizione. Battuto il compagno di scuderia Russell, male le Ferrari, sesto Hamilton e fuori Leclerc. Per ora è tutto, adesso il meteo e la viabilità.
2: Meteo Z.
3: Un saluto e ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore l'anticiclone continua ad interessare il nostro territorio con ancora caldo, valori estivi anche fino ai 35-36 gradi nelle zone interne delle centrali tirreniche. Per quanto riguarda il contesto, sole protagoniste, eccetto tra pomeriggio e sera, dei temporali sulle Alpi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Travimeteo.
0: Via Radio.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo subito dalla A24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, dove tra Castel Madama e Tivoli in direzione di Roma sono 3 km di coda per un incidente tra due auto, di cui una ribaltata. In alternativa si può uscire a Castel Madama. Ci spostiamo poi sulla A14 Adriatica, tra Val di Sangro e Ortona, verso Pescara. Qui i chilometri di coda sono 6 per lavori di ripristino a seguito di un incidente invece irrisolto. Il tratto al momento si percorre in circa 40 minuti invece dei soliti 10. Traffico intenso poi nel tratto emiliano della A14. Tra Faenza e il bivio con l'Autosole i tempi di percorrenza stimati sono di un'ora, il doppio quindi rispetto al solito. E poi sulla direttissima tra Badia e l'Autosole verso nord, i 2 chilometri di coda sono per un mezzo in panne che il nostro personale sta soccorrendo. È tutto per il momento, buon viaggio!

0: Comrade Be Mine, 14:37, prima della fase finale, degli ultimi minuti da trascorrere insieme, prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo in diretta, quindi state lì, non vi muovete.
1: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto! Alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour, un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Venti minuti esatti e saranno le ore 15 e allora arriverà il momento di salutarci e di passare il testimone a Nicolò Giustini, ma in questi 20 minuti abbiamo ancora un sacco di cose belle da fare, da raccontarci, soprattutto voi al 335 30 10 25. Luca ancora al mare fino a domenica, ultima settimana di ferie, poi si rientra per lavorare tutto l'inverno. Ci sta, è bello, anche se secondo me è molto bello andare anche al caldo d'inverno quando si può, quando è fattibile. Prima stanza a destra, si intitola L'unico ricordo.

14:43, sempre su Radio Z. Continuiamo questo lunedì insieme, il 7 di settembre. Tra l'altro è anche periodo di inizio scolastico, quindi molti di voi probabilmente hanno già iniziato, gli altri invece, chi inizia dopo, starà finendo i compiti delle vacanze, perché ci si riduce sempre all'ultimo, già lo sapete. Clan con Caffè con Ron, l'Afro House Remix di cui avevamo bisogno.

uragani, quelli di Clara, 14 e 49 minuti, quelle relazioni che ti travolgono come uragani e che poi quando lasci andare ti rendi conto che spicchi il volo e spieghi le ali, proprio come sta per fare Nicolò Giustini, che tra poco vi prende in custodia, perché sta seguendo il 266 del Digitale Terrestre, lo avete anche visto passare e planare davanti alla telecamera come solo lui sa fare. Questo volatile

Portami a ballare in primavera, faccia nuvola, 7 minuti alle ore 15. Ben ritrovati, sempre in diretta su Radio Z fino alle 15 con me e Davide Guerra e poi con Nicolò Giustini. E permettetemi di dire, se dovessero dirmi, visto che qua si cita la primavera, che adesso dal 7 di settembre si passasse direttamente a primavera, direi di no. Quest'anno un po' di voglia d'inverno col caldo che ha fatto mi è venuta. Non so se la pensate come me. Fede, sfere, basta, pensa a me su Z. Wow.

0: Jamaican Bam Bam, in chiusura di questo appuntamento di Zetagram ne avremo altri 4 per questa settimana, come sempre accade dal lunedì al venerdì, e per altre 4 volte mi capiterà di fare quello che sto per fare adesso, e cioè passare il testimone all'unico, inimitabile, meraviglioso e incredibile Nicolò Giustini, che con il suo capello arruffato è pronto a accompagnarvi per le prossime 2 ore. Ci sentiamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Collettivo Z.
4: Ci siamo, sono le 15 e puntuale inizia una nuova settimana di Collettivo Z con Nick Giustini. Oggi, ma in realtà da fino a venerdì, saremo insieme dalle 15 fino alle 17 e preparatevi perché si torna ad ospitare, si torna ad avere ospiti. Domani tra le 16 e le 16.30 con noi ci sarà J-Ax. È uscito venerdì il suo nuovo album bellissimo, si intitola Vita, Morte, Miracoli, una versione country di J-Ax che ce l'aveva già preannunciato durante la partecipazione sanremese al festival del 2026, e così è stato, e finalmente ne abbiamo la riprova. Oggi parleremo di tantissime cose perché è stato un weekend denso di emozioni, dallo sport al cinema, veramente tanta carne al fuoco, e visto che domani sarà con noi, noi partiamo proprio con lui. Allora J-Ax, Vita,

vita, morte, miracoli. J-Ax, 15:04, apriamo così questa prima ora del Collettivo Z, lunedì 7 di settembre. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. Se volete potete seguirci anche dalla nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque, RTL 102.5 Play. Lo abbiamo detto, è stato un weekend importantissimo, un sabato e una domenica densi di emozioni soprattutto a livello sportivo, e tra poco ripartiamo da ieri, quello che è successo a Monza con l'incredibile successo di Kimi Antonelli a casa nostra, come dice Carlo Vanzini.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

E chissà se nel 2023, quando Olly a Sanremo presentava Polvere, poteva aspettarsi o pensava anche solo lontanamente che entro 3 anni avrebbe annunciato un tour negli stadi praticamente tutto sold out. Nel frattempo è un piacere ritrovarlo con Polvere alle 15.10 su Radio Z nel collettivo. Chissà come, chissà 3 anni fa, quando aveva 17 anni, Kimi Antonelli si immaginava la sua vita di lì

ha pochissimi anni. Ecco, adesso è molto vicino a diventare campione del mondo di Formula 1, non vogliamo tirargliela, però sta dominando. Ieri ha fatto un'impresa incredibile, partire dal 19° posto a vincere una gara a Monza pazzesco, e ha festeggiato con una foto pubblicata qualche minuto fa, lui che mangia la pasta dalla coppa del circuito, bellissima.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifico.
1: La dedica di Ernia a Milano alle 15.14 su Radio Z, il collettivo, il nuovo singolo di Ernia. E allora abbiamo detto grande weekend per Kimi Antonelli, purtroppo meno grande ma bellissimo perché ci hanno regalato comunque tante emozioni per le ragazze della pallavolo che ieri hanno perso la finale dell'Europeo 3-2 al tiebreak contro la Turchia, ma è stato bello ogni volta che scendono in campo, ci fanno godere. Yo.

0: tu.
1: È la stupida sfortuna di Fulminacci alle 15:20, che magari è la stessa stupida sfortuna che ieri le ragazze della pallacanestro italiana hanno invocato dopo aver fatto una partita eccezionale contro la squadra più forte del mondo, gli Stati Uniti, al mondiale in Germania in questo momento proprio in corso. Ieri le ragazze di Zandalasini, Matilde Villa, di coach Capobianco hanno fatto una partita galattica contro una squadra che non perde mai. Eppure la stupida sfortuna ha colpito, perché abbiamo perso di 3 punti e bastava proprio poco di più, ma grandi raga.

Fred De Palma si racconta ragazzino alle 15.24, Radio Z al collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. È in corso anche l'83esima mostra del cinema di Venezia e allora, visto che siamo la radio della generazione Z sul carpet, sì è vero, l'altro ieri o ieri non mi ricordo, gli Oasis, un sacco di gente, però oggi è arrivata Alessia Lanza, applauso per Alessia Lanza, grande applauso. E Ale, quando vuoi venire qui, noi le porte sono apertissime. Benny Blanco,

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, questo per un mezzo in fiamme in galleria. Per questo motivo è stata bloccata anche la carreggiata opposta, quindi il traffico è bloccato anche verso nord, sempre nello stesso tratto tra Calenzano e la Direttissima. Al momento verso sud ci sono 2 chilometri di coda. Naturalmente il nostro personale e i vigili del fuoco stanno operando sul posto. Andiamo poi sulla A14 Adriatica tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara. I 6 chilometri di coda sono per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto e il tratto si percorre in 40 minuti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: DJ Snake insieme a Justin Bieber, Let Me Love You, e prima Napoleone con Cucu Marie. Sono le 15:37, siete su Radio Z con Nick Giustini fino alle 17 nel Collettivo Z.
1: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
2: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
3: Ma sarà come da tradizione?
4: Meglio andare ad assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99, Puma.
8: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: :40 in questo lunedì pomeriggio all'ascolto di Radio Z all'interno del collettivo fino alle 17 con Nick Giustini, e siamo davvero felici di riaprire ufficialmente le porte del nostro collettivo domani dalle 16 alle 16:30. Ve lo ricordiamo, ci sarà con noi lo zio d'Italia, lo zio che ha un milione, un miliardo, non so quanti nipoti sparsi per il mondo, J-Ax, che è uscito venerdì con il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli, e lo verrà a raccontare e presentare proprio qui ai nostri microfoni, un po' come qualche settimana fa, anzi ormai qualche mese fa, ha fatto lui, Tedua, qui con Mai.

Basterà aspettare il sole, lo dice Tedua in Mai alle 15:43. Qualcuno ci ha scritto al 335 30 10 25, ha parlato dell'intervista che avete fatto a Tedua, dove possiamo recuperarla. RTL 105 Play, la nostra applicazione gratuita, nella sezione ospiti le ritrovate tutte.

Nico Santos, All Time High, alle 15:49 su Z nel collettivo. Ci continuate a scrivere 335 3010 25, grazie. Come sempre ci chiedete perché non parlate più della Serie A, perché non serve, voglio dire, no? Non abbiamo deciso che il calcio lo tratteremo, ma solo con notizie di contorno, va bene? Questa cosa della Serie A è sopravvalutata, soprattutto per chi non tifa Inter o Roma, che sembrano già destinate a combattere per lo scudetto, e noi altri invece no. Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.

0: che almeno ti aspetterai me.
1: Spegni la musica per 10 minuti, ora balliamo sui silenzi degli altri. Guardati attorno, adesso vanno via tutti, non so più se siamo giovani.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango alle 15.52, aspettando poi l'album di Ariete che dovrebbe, ce l'ha detto lei, uscire intorno ad ottobre, inizio ottobre, quindi sicuramente passerà anche qui dai nostri microfoni. Giovanotti e Alfa.

Fuorilegge Rose Villain, cioè non che lei sia una fuorilegge, no, è solo il titolo della canzone. Chissà che tipo di mamma è nei primi mesi di vita, insomma, del suo piccolo, però diciamo di nuovo gli auguri, mandiamo un grande abbraccio, non vediamo l'ora di ritrovarla anche qui ai nostri microfoni. Comunque era il Sanremo 2025, in chiusura della prima ora del collettivo, ma non vi preoccupate perché tra poco sempre Radio Visione al 266 del Digitale Terrestre e al 735 di Sky ce n'è un'altra fino alle 17 da vivere insieme. Sono le 4.

di una piazza. Apriamo la seconda ora del collettivo di questo lunedì 7 di settembre insieme a Emma e Fabri Fibra e la loro antidroga alle 16:03, insieme fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre. Se volete 335 3010 25 venite anche voi a far parte del collettivo. Beh.

0: Prove tutto Blanco Rage alle 16:08 su Radio Z nel collettivo in questo settembre che noi speravamo potesse portare un po' di fresco. E invece così non è, soprattutto nell'ultimo weekend qui nelle zone milanesi ha fatto un caldo folle, un caldo atroce, proprio quasi come se fossimo in realtà al 10 di agosto. Invece siamo ormai al 10 di settembre, anche se non è propriamente il 10 ma il 7, e ho letto, mio malgrado, che il caldo, le ondate di caldo dovrebbero proseguire fino a novembre. E qualcuno ancora nega, eh? Ma non diciamo nient'altro. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mentre Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa se la ridono cantando Girl Next Door alle 16:12, noi approfittiamo per fare gli auguri di un buon matrimonio, perché insomma non so che cosa si dica, però insomma gli auguri di un grandissimo amore a Mara Sattei, che si è sposata nel weekend, è una grande amica di Zeta, quindi veramente tanti tanti cari auguri le dedichiamo, Romantica.
1: Poi adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mai per sempre, come canta Geolie alle 16:19 su Radio Z nel collettivo, nel nostro lunedì pomeriggio e nel suo lunedì pomeriggio. Geolie due ore fa ha annunciato una bellissima collaborazione che uscirà questo venerdì, credo, a mezzanotte, perché ormai non ci capisco più niente con gli orari. Qualcuno esce a mezzanotte, qualcuno esce a luna, tutto un delirio. Però insomma, uscirà Per Noi, il titolo del nuovo brano di Geolie, con un featuring importante e da un certo punto di vista anche inaspettato ma interessante, Achille Lauro. Quindi segnatevi la data venerdì, fuori Per Noi di Geolie e Achille Lauro. C'è Shiva con Le sue bugie su Radio Z.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: baci sono diventati lividi.
1: Le bugie di Shiva alle 16:22 su Radio Z nel Coledio. Mi raccomando, le bugie ditele solo se serve. Cioè, tanto sarebbe inutile dire, no? Sarebbe una bugia, quindi sarebbe un controsenso dire non si dicono le bugie. No, alle volte delle piccole bugie bianche possono essere, ma devono essere piccole, piccole, piccole, piccole. Cioè, Amelie.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Questo per un'auto in fiamme all'interno della Galleria Santa Lucia. All'interno del tratto chiuso il traffico è stato sbloccato in questo momento. Permangono i 5 km di coda. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Barberino di Mugello, dove c'è una coda che si è formata a partire da Aglio, si può percorrere la Barberinense e poi rientrare in stazione, alla stazione di Calenzano. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, dove tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara, per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, sono 7 km di coda. Il tempo di percorrenza stimato è di circa 50 minuti, invece dei soliti 10. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

Big Five. Lo chiamano Big Five perché si chiama Arti Five. Swag Music alle 16.33 su Radio Z nel collettivo Ancora Buon Lunedì Pomeriggio. A un certo punto all'interno di questo videoclip che avete ritrovato anche in streaming sulla nostra applicazione RTL 125 Play si vede Arti seduto in uno di quei box bellissimi a bordo campo in cui io sogno una volta di andare a San Siro per una partita del Milan, essendo lui grande tifoso milanista. Ieri a San Siro, circondato da diverse ragazze, c'era Sfera. Allora, abbiamo capito tutti che era una mossa di marketing per, insomma, preparare l'uscita, l'avvento del suo nuovo album, quindi abbiamo già grandissimo hype perché questa mossa già ha fatto parlare tutti quanti noi e non solo social, TV, eccetera, eccetera. Vedremo.

0: Le mille pare bad times di Gali alle 16:37. È bene, secondo me, è bene vivere con un po' di pare, non troppe. Le pare servono per affrontare i momenti della vita, ma troppe ci affossano, mi raccomando.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Le 16:40 lunedì 7 di settembre all'ascolto di nuovo del collettivo Z, che ricordiamo domani ritorna ad aprire le porte dalle 16 alle 16:30. Con noi ci sarà J-Ax per presentarci il suo nuovo album Vita, Morte, Miracoli, felici di ricominciare una stagione con un pezzo grosso della musica italiana che si è lanciato in un progetto meraviglioso, perché il country nel nostro paese non esiste e lui comunque è rimasto molto Ax nel farlo, quindi veramente curiosi di domani di scoprire di più proprio riguardo a questo bellissimo progetto musicale. A proposito di cose interessanti, rari dal tacco.

0: Indovinate da dove viene? Vi do un indizio. Luis Carrari, Dal Tacco, e questa canzone si intitola Dal Tacco. Bravi, dalla Puglia. 16:43 su Radio Z nel collettivo. Tra le altre cose, Rari Dal Tacco, che è stato ospite nelle ultime due edizioni di Future Hits Live all'Arena di Verona, sia nel 2026 che nel 2025, addirittura nel 2025 vincendo il premio come migliore esordiente dal punto di vista del posizionamento in classifica del suo album grazie alla collaborazione con la Fimi. Quindi complimenti a lui, e non vediamo l'ora di rincontrarlo anche qui nei nostri studi. Ora però West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Pa-pararara-rara. Ercomi ed Elodie con la loro coda del diavolo alle 16.49, pronti a passare la palla, così come fanno i trequartisti, i fantasisti, ma in realtà lo fanno tutti, perché nel calcio, nel basket, in tutti gli sport bisogna passarsi il pallone, come si dice dalle mie parti, quindi è giusto così, alla generazione Z di Francesco Taranto fino alle 19. Poi dopo le 19 arriva Edoardo Donnamaria con la perizzetta fino alle 21. Poi dopo dalle 21 alle 24 arriva Alex Morelli col Fattore Z. Oh, io la programmazione la so tutta, della settimana. Il weekend ancora non ho molto ben capito, ma imparerò, ve lo giuro che imparerò. Nel frattempo arriva Tommaso Paradiso agitando una bottiglia di Coca-Cola su Radio Z nel collettivo.

più la ascolti, più te ne innamori. È proprio la, cioè, se fosse una definizione delle parole crociate, la risposta sarebbe Tommaso Paradiso, o meglio sarebbe ogni canzone di Tommaso Paradiso, inclusa Agitare Coca-Cola. Alle 16:53 su Radio Z nel collettivo cominciamo subito a ringraziare tutti i tecnici che ci danno una mano. Grazie ragazzi, come al solito siete tanti, a tutti voi che ci avete seguito, e tra poco salutiamo per bene. È il momento però di Ariana Grande e della sua Petal.

0: Aya Nakamura e Capo Plaza alle 16.59 a chiudere questo appuntamento del Collettivo Z, che si rinnova domani come sempre a partire dalle 15 con Nick Giustini fino alle 17, ma per nostra fortuna e soprattutto per vostra fortuna domani tra le 16 e le 16.30 con noi ci sarà lo zio J-Ax per presentarci Vita, Morte e Miracoli. Non vedo l'ora, la prima intervista della stagione, sicuro che ce ne saranno davvero tante tante tante altre. Quindi, come dice il nostro spirito guida, a domani e ciao.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Ebbene sì, 17 in punto, anzi che scoccano in questo momento, inizia Generazione Z, inizia una nuova settimana, cari amici, con il ritorno di Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma, Fiumicino. Ale!
4: Buongiorno, eccoci. Buon pomeriggio, buonasera, buon tutto.
2: Buon tutto, buon ritorno.
4: Bello essere tornata, esatto.
2: Infatti, anche per me e anche per noi in generale di Generazione Z, perché tanto ti ritroviamo innanzitutto, caro Ale, poi ritroveremo anche i nostri passeggeri, chiacchiereremo con loro di viaggi, tante cose, tra poco. Non temere, tra poco ti vedremo anche gli amici della televisione, ti vedranno e vedranno il nostro aeroporto di Roma Fiumicino. Al momento è così, al momento no, però chissà. No,
4: i vabbè, guarda, mezzi non è tutto questo grande spettacolo, no, quindi vabbè, insomma no, non si perdono niente, l'importante è che ci che mi si senta bene, direi.
2: Quello sì, ti sentiamo fortissima, forte e chiara, forte e chiara, va bene cara. Va bene, canale. Direi di cominciare subito con 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

0: in più.
1: Ma che meraviglia, già solo il titolo fa capire quanto può essere bella questa immagine. Due passi dal cielo, non uno di più di 22 Simba. Siete su Radio Z ovviamente con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
2: Oh, che bello, cara Ale, l'abbiamo detto anche in apertura, insomma, ci siamo ritrovati. Si è riformato così il duo di Generazione Z, naturalmente lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino, il che vuol dire che poi tra un po' avremo anche dei passeggeri. Siamo molto contenti di ciò, eh?
1: Anche perché devo dire è piuttosto pieno oggi, non me l'aspettavo di 7 settembre. Another

0: 30 gradi di Anna, 17 e 9 minuti. Tra l'altro, non so lì a Roma, cara Ale, però effettivamente sì. C'è qui anche di più di 30 gradi. Devo dire, siamo al 7 di settembre, quindi cioè non benissimo, forse non benissimo.
1: Fa caldissimo. Poi dopo uno si dice perché siamo tutti un po' raffreddati in questo periodo, perché è quel periodo in cui fuori sudi,
0: esatto.
1: Poi entri dentro i locali, nelle varie situazioni, ed eccola lì che scatta l'aria condizionata che ti fa veramente ammalare. Quindi è classico, voce bassetta per tutti.
0: È chiaro, è vero, è così. Per cui insomma diciamo che è ancora attuale comunque 30 gradi di Anna, anche adesso, anche a settembre. C'è Safe con Parlare d'amore.

0: Posso espormi dicendo che è una delle mie canzoni preferite del momento, questa Parlar d'amore di Saif e Bresh, perché c'è anche lui, su Radio Z alle 17:14 minuti. Peraltro, Saif, secondo me, è una delle più belle scoperte in generale dell'ultimo anno, spazia veramente qualsiasi genere.
1: È vero, effettivamente sì, l'avevamo trovato, scoperto, diciamo, anche con Marco Mengoni, no? Ti ricordi in quella canzone,
0: Sì.
1: diciamo, dell'estate scorsa, però poi da lì in poi abbiamo scoperto veramente un grandissimo personaggio, un grandissimo cantautore, poi in generale. Cioè, settembre adesso su Z, 2 settimane.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: 100 messaggi di Lazza, 17 e 21 minuti qui su Radio Z in Generazione Z, di nuovo con questa formazione, ovvero dall'aeroporto di Roma Fiumicino Alessandra Vatta, qui invece da Milano Francesco Taranto. Tra l'altro, in tema di Lazza, Carale, qualche giorno fa mi è capitato questo video di lui che suona il pianoforte in maniera incredibile. Ricordo che, se non sbaglio, è proprio diplomato al conservatorio, no? Se non sbaglio, comunque insomma suona ma in maniera assurda. Complimenti, bravo.
1: Suona molto bene, suona molto bene. Mi fa pensare un po' a tanti artisti, non di mestiere come Lazza, ma insomma chiamiamole artisti, che qui si esibiscono al piano.

0: forte che io ho di fronte all'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi insomma magari dopo provo a pescarne qualcuno, vediamo se riusciamo a metterlo in onda.
1: È vero,
0: sono veramente bravi, Lanza, veramente bravi.
1: Se passi al Terminal 1 vai a suonare qualcosa lì, perché secondo me guarda che spacca.

0: Impossibile non ballarla o quantomeno non scuotere la testa a destra e a sinistra. Questa Moving to the Sun su Radio Z 17:25 con Francesco Taranto e Alessandra Vatta.
1: Sì, scuotere la testa a sinistra e a destra, hai fatto bene a dirlo, perché è quello che posso fare, il massimo che posso fare io, diciamo, ecco, per capire.
0: Dai,
1: e il piedino, hai dimenticato il piedino anche. Il piedino,
0: la gambetta.
1: Sì, non può non andare. C'è Fulminacci intanto, ma hai detto me.

0: Via Radio.
1: Ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo subito dalla A4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia sono diventati 6 i chilometri di coda per un incidente tra una moto e un camion e 5 auto. In alternativa si esce a Cormano e si rientra a Sesto San Giovanni, in quanto si viaggia su un'unica corsia. Prudenza anche nella direzione opposta per i curiosi. Andiamo poi in Toscana sulla A1 Milano-Napoli, tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze. Ci sono 5 km di coda per un incidente tra due auto in galleria. Si viaggia su un'unica corsia. Code anche verso nord per il traffico intenso. Tra Firenze in Proneta e la direttissima i tempi di percorrenza stimati sono di oltre 2 ore, invece dei soliti 20 minuti. Chiudiamo con la A14 Adriatica, dove tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara ci sono 4 km di coda per lavori di ripristino di un incidente risolto. Buon viaggio!

essere partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: prima che di night 17:37 minuti in Generazione Z. Allora ritorniamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da te, cara Ale, che ci racconti anche qualcosa, appunto, insomma, che riguarda il magico mondo di Fiumicino, perché è veramente un mondo, abbiamo scoperto in questi ormai, esatto, anni che siamo in onda lì. Esatto, vai.
1: Non solo è un mondo, ma è veramente bello vedere anche i cambiamenti in base ai periodi. Io sono stata a

0: solamente una decina di giorni da questa trasmissione, quindi di conseguenza per 10 giorni non sono venuta qui in aeroporto e vedo una situazione molto cambiata. Allora, sempre un aeroporto pieno di persone, sempre gente che viene, che va, bellissimo stare in aeroporto. Cioè, io peraltro sono una di quelle persone che ama l'atmosfera dell'aeroporto, poi il nostro aeroporto di Fiumicino è meraviglioso,
1: certo,
0: tutto un sacco di cose da fare, il giovedì adesso abbiamo messo pure il DJ set, insomma veramente è un'atmosfera bellissima da vivere, anche per chi non si potesse uno entrerebbe anche senza dover partire, ecco, diciamola così. C'è stato però un grande cambiamento, perché chiaramente essendo finito il periodo quello caldo delle ferie, no? Agosto, vai, vieni, addio al nubilato, viaggi estivi tra amici, ragazzi, eccetera, ci sono un sacco di stranieri, cioè è cambiato proprio il popolo di Fiumicino, ci sono un sacco di persone da qualsiasi parte del mondo, ho incontrato tantissimi spagnoli qui che mi chiedono per altre informazioni, perché io sono al centro proprio dell'aeroporto di Fiumicino, esatto, al Terminal 1, e tantissime persone appunto quindi che viaggiano, si sono avvicinati a questi spagnoli, erano interessati, hanno fatto delle foto, eccetera, però un po' timidini gli stranieri, non è che poi quando gli dici vieni in onda...
1: Capisco che in effetti è vero, andare in onda in una radio, insomma, di un paese, diciamo, no? Non tuo e non nella tua lingua può essere difficile. Però, cari amici, non fate i timidi. Poi, insomma, gli spagnoli, dai, alla fine è abbastanza simile all'italiano, possiamo dire. Quindi, no? Tu potevi aggiungere.
0: Infatti, si è avvicinato questo signore parlando tranquillamente in spagnolo, come fossimo, non so, a Madrid. Però sono riuscita a capire quello che ha detto.
1: Esatto, bellissimo. Vabbè, vediamo nella seconda ora, naturalmente, insomma, no? Torneremo lì da te, vedremo se avremo trovato qualche passeggero anche stranieri, piuttosto così ti facciamo fare un monologo nella loro lingua e poi chissà
0: fare una lingua in qualche modo che ci vuole.
1: Torniamo tra pochissimo, state lì.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: E 17.42, siete su Radio Z in Generazione Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Io tornata in diretta dall'aeroporto di Fiumicino, mentre invece Francesco Taranto, come sempre, in diretta da Milano.
1: Eccoci qua, carale, saremo insieme fino alle 19, ovviamente, accompagnando anche voi. Immaginiamo ormai un po' del ritorno, insomma, no, dall'ufficio, perché ormai mi sa che tutti saranno tornati, o quasi tutti, no? Infatti, giustamente lo notavi anche tu in aeroporto, che tutti questi italiani che partono, adesso un po'.
0: Non ci sono più, no, purtroppo. Non ce ne sono più.

0: Merck & Cremont con Serena Brancale con i Colors, parte non per i 7:45 minuti, sicuramente una delle hit assolute di quest'estate 2026, direi che
1: poi entra in testa quel peraltro ho visto, a proposito del Radio Z Future Hits Live o il Power Hits, che hanno fatto un divertente gioco sui social con Merck & Cremont, fra poco magari ne parliamo.

0: Humber, 17:50 su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Insomma, i trend sui social che i nostri colleghi dei social di RTL Radio Z hanno riproposto anche agli artisti che si sono esibiti sia al Power Hits sia a Radio Z Future Hits Live, e proprio Merck & Cremont, che abbiamo ascoltato prima, hanno riproposto anche ad altri, però diciamo anche a loro, il trend del di la frase in modo entusiasta, in modo arrabbiato, in modo triste, e loro sono stati bravissimi, degli attori nati. Degli attori nati, bravi, sì.
1: Beh, comunque complimenti a loro, ovviamente complimenti possiamo farli a tutti i nostri colleghi che hanno lavorato insomma, in questi giorni lì dalla Re di Verona, perché davvero insomma sia sul palco sia appunto invece in questi casi insomma tutti i backstage, tutti i social, insomma veramente complimenti a tutti quanti. Intanto promessa, Franco 126 e

0: bisogno.
1: Anche ordinaria follia, 17:53 minuti qui su Radio Z, quindi quasi alla fine della prima ora di Generazione Z, ma ce ne saranno due, come sempre, ricordiamo, quindi fino alle 19 noi siamo qua.
2: Due ore di ordinaria follia, questa è una promessa, così ho citato sia l'artista sia il titolo del brano, che gancio, sono brava, sono forte.
1: Posso dire, non è divertente, come direbbe Elea.

0: Buon restaccio di Gue, va a chiudere la nostra prima ora insieme su Radio Z. Peraltro un Gue prontissimo a questo sabato e questa domenica ci sarà la reunion con Marrakesh all'ippodromo SNAI di Milano, quindi insomma per tutti i fan grande reunion.
1: Beh, grandissimo evento naturalmente, insomma, quindi li aspettiamo entrambi, sarà sicuramente bellissimo. È vero, perché sono, mi sa, 10 anni anche da Santeria, no? Poi il disco che va
0: esatto
1: insieme, quindi spettacolo della reunion,
0: della ricongiunzione.
1: Torniamo tra pochissimo, pochi secondi, alle 18.

te le do, vuoi la fica te la do. Rabeton ton ton, nomi nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la fica te la do.

0: nuova di Gemineiro. E allora, ad aprire la seconda ora di Generazione Z da 18 e un minuto, davvero una rivelazione, no? Lui assolutamente in quest'ultimo anno, diciamo, all'incirca. Infatti, non a caso ha vinto proprio il premio poi, no? Durante il nostro Radio Z Future Hits Live.
1: È vero, grande rivelazione, noi lo passiamo da subito, eh. Noi era su radio, di Radio Z, su questo siamo veramente i numeri uno, mi dispiace, non potete toglierci questo primato, perché da subito, appena uscito fuori, noi l'abbiamo iniziato a passare. Loro invece hanno vinto il premio del Power Hits di RTL, sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento su Radio Z.

0: Edwin e Lisa cantano Beatrice alle 18:08 su Radio Z con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. E in questo brano, secondo me, si coglie un po' il mix di Annalisa, che sia un po' più data al pop, magari rispetto all'inizio, che invece faceva più che altro a canzoni un pochino più hit, ecco, che diventano un po' più delle hit, però si percepisce l'inconfondibile voce e capacità melodica, armonica di Annalisa proprio.
1: È vero, è vero. E tra l'altro l'hanno anche eseguita poi insieme, no? Quando Tedua ha fatto insomma il concertone a San Siro quest'estate, ovviamente c'era anche lei chiaramente ospite. Ora è il turno di Miley, che ormai dopo magari lo raccontiamo, comunque ha perso diciamo il Cyrus, cioè ormai vuole essere chiamata solo Miley. La sua nuova è Best Persuade. Let's go.

0: nuovo singolo di Miley che anticipa anche proprio il suo nuovo album, 18-12 minuti, ma la notizia poi principale forse è anche il fatto che, diciamo, da qui in poi basta chiamarla Miley Cyrus, soltanto Miley, giusto Ale? È così?
1: Esatto, come dicevi anche tu nel fuori onda, ricorda un po' la situazione di Gue Pequeño che improvvisamente è cresciuto, quindi ha detto perché devo continuare a chiamarmi Pequeño? Gue basta. Ma tanti sono gli artisti che comunque a un certo punto decidono di cambiare nome, adesso a prescindere, magari fra poco ne parliamo, l'ha fatto Madonna, l'ha fatto Kanye West.
0: È vero,
1: tra poco magari approfondiamo
0: questa cosa, è vero. Cioè Birth intanto più in alto.

0: Mambo Salentino, Bundabash, Alessandra Amoroso, 18 e 20 quasi, quasi siamo intorno alle 18 e 20 con Francesco Taranto e Alessandra Vatta, voi siete su Radio Z e Alessandra Amoroso ha festeggiato il primo compleanno della piccola Penelope, peraltro,
1: è
0: la
1: vero,
0: sua bimba.
1: È vero, la sua bimba, è vero, perché l'anno scorso, l'estate scorsa, diciamo, più che altro, insomma, era, è vero, era addirittura d'arrivo, diciamo così, la piccola.
0: Sì.
1: Giustamente dicevi prima di tanti artisti che nel tempo hanno cambiato, anche semplicemente tolto una parte magari del nome, no? Diciamo appunto di Miley l'ha fatto recentemente, mi viene in mente anche Da Sup, che di solito era Da Supreme, ma poi dopo è diventato solo Da Sup. Dicevi anche
0: vero.
1: Di Madonna, giusto?
0: Madonna a un certo punto ha deciso di chiamarsi in un altro modo, adesso non ricordo, però poi è tornata ad essere Madonna, perché insomma dopo tanti anni di carriera è anche difficile. L'ha fatto però anche Kanye West e lì la situazione è un po' diversa.
1: Vero, vero.

0: La nuova di Madonna Dance Theory a 18 e 22 minuti nel corso della seconda ora di Generazione Z. Tra poco, cara Ale, è il tuo momento, il momento soprattutto dei passeggeri di Fiumicino. Vediamo,
1: vediamo se riesco a chiacchierare con qualcuno in onda con voi. Comunque, giusto per concludere l'argomento, sì.

0: dicevamo di Kanye West, che adesso si chiama Ye.
1: È vero.
0: Però lui ha mantenuto questo nome, infatti anche su Wikipedia, insomma online, su internet, ovunque trovate Ye. Ye, scusate, Ye.
1: Ye.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: una pessima notizia, esulta anche l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Anche Elon Musk, invece multimiliardario americano, si è congratulato con AFD. Chiudiamo poi ricordando l'impresa di ieri di Formula 1 di Kimi Antonelli sul circuito di Monza. Dopo 60 anni un italiano torna a vincere il Gran Premio d'Italia, partendo addirittura in questo caso dalla 19ª posizione, battuto il compagno di scuderia Russell, male invece le Ferrari, sesto Hamilton fuori Leclerc. Tutto adesso il meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Emma Parigi. La giornata di martedì 8 settembre sarà ancora con anticiclone sulla nostra penisola e dunque il tempo per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo di piena estate, temperature diurne che ancora una volta oscillano fra i 30 e i 35 gradi da nord a sud e sulle isole maggiori, al più da segnalare qualche disturbo in serata sull'Appennino centro-meridionale e su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Ulteriori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, condizionato anche da alcuni incidenti. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo tra Pero e Sesto San Giovanni verso Brescia 3 km di coda per un incidente da poco risolto, mentre verso Torino tra Monza e Cormano sono 2 km di coda per un altro incidente tra 3 autovetture. Sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese c'è 1 km di coda per un altro incidente tra un'auto e una moto. Il traffico è intenso con code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, verso Bologna tra Firenze Sud ed il bivio con la 1 direttissima, il tempo di percorrenza è di 1 ora e 30 minuti, mentre sulla 1 direttissima verso Firenze ci sono code tra il bivio con la panoramica ed Aglio e per attraversarle servono 50 minuti. Code a tratti anche sulla 14 Adriatica tra Forlì e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna con tempi di 1 ora e 10 minuti. Da Autostrade per l'Italia queste le principali segnalazioni. Buon viaggio.

0: Band of Beginning di Joe, 18:35 minuti qui su Radio Z. Allora andiamo da Alessandra Matta, aeroporto di Roma Fiumicino, con una passeggera, carale. Chi c'è lì con te?
1: Esatto, io sono qui con Lucia. Where are you from, Lucia?
0: Aspetta che
1: sorry, I didn't open your microphone, I'm sorry. Ok, can you repeat please?
2: I'm from Madrid.
1: She's Madrid, from Madrid, okay. Quindi lei viene da Madrid, appunto. Io puedo hablar un poquito de español, pero creo que es mejor hablar en English. Just one minute, I translate. Ho detto che io posso parlare anche volendo un pochino di spagnolo, però penso che sia meglio in inglese. Proverò a parlare in inglese, inglese sia fantastico.
0: No, invece non è vero.
1: You were playing piano really, really well. It was wonderful. You were wonderful. What was the song that you were playing?
2: Payphone,
1: bye. Maroon 5. Lei stava suonando meravigliosamente il pianoforte, io quindi l'ho fermata perché era bravissima, stava suonando Payphone di Maroon 5, che sicuramente è un brano che tutti ricordiamo. Certo. Peraltro il brano è del 2012 e lei aveva solo un anno. You were one year when Payphone came out. Abbiamo qui la mamma ovviamente che sta riprendendo, sta dando l'ok a tutto.
0: No, ma a me non preoccupava quello, mi preoccupava il fatto che ci sentiamo ovviamente, immagino, tutte e due, carale, molto vecchie.
1: Un attimo, yes, he's saying that we are really old because we were bigger
0: very,
1: than
0: very
1: you
0: old, very
1: in 2012, yes, yes. Sì. Ma soprattutto, why did you choose Payphone to sound Payphone?
2: Well, play Payphone. It's a very big famous song, also in Madrid in Spain, and it's one of my mother's favorite songs. And she showed me that song, and I really liked it. And I looked for the notes in Google, and then I learned it in my school, my music school.
1: So you play piano?
2: Yes, I play
1: obviously.
2: Piano.
1: Okay.
2: And
1: very, very well, very good. Praticamente ha detto, I translate for Italian people, ha detto che insomma è la canzone preferita della mamma e lei studiando pianoforte ha imparato le note e ha imparato a suonarla.
0: Che carina. Saluta ovviamente, sono da parte di tutti noi di Radio Z e buon viaggio, buon ritorno.
1: Ciao.
0: A tra poco.
3: Viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
4: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
5: Ma sarà come da tradizione?
6: Meglio andare a

0: da assaggiare.
1: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto! Alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Le 18.40 siete su Radio Z con Francesco Taranto, Alessandra Vatta. Aspetta un attimo che adesso io ho il cervello settato metà in inglese, metà in spagnolo. Devo un attimo tornare
10: bellissimo
9: a parlare in italiano.
10: È vero. Tutto questo per la nostra amica Lucia, che poco fa abbiamo sentito di Madrid. Bravissima, giovanissima peraltro, soprattutto, questo va sottolineato. Comunque bravissima a suonare il piano, bravissima anche a parlare inglese, perché ha parlato benissimo anche tu, Ale, ovviamente. Quindi, che dire
9: di più. Grazie, era tanto che non parlavo, quindi va un po' ripreso, però sono contenta di averci provato almeno.
10: Canto d'amore.
11: Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Duetto tra Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, 18:43 minuti, che peraltro abbiamo sentito anche al Power Hits Estate. Peraltro pensavamo magari sentirla, no? Soltanto fatta da Angelina, e invece poi all'ultimo uno degli ospiti è stato proprio Mengoni, quindi insomma che momento, grandi tutti e due, ovviamente, bella canzone.
2: Sì, c'era veramente tanta speranza di poter vedere anche lui lì, e poi speranza avverata, insomma, realizzata. Bellissima anche la coreografia, avevamo visto Angelina che si preparava sui social anche alla parte più ballata, è meravigliosa anche in quello, come sempre. Olivia Dean.

0: Piccolo di grande di Coez su Radio Z alle 18:49 minuti con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Qualcosa di grande che però a tanti millennial come me fa pensare subito ai Luna Pop.
1: E allora,
0: no,
1: sai che
0: sbaglio.
1: Giuro che stavo per dire la stessa cosa. È incredibile. Tutto ciò che fa, questo denota comunque le nostre rispettive età, naturalmente.
0: A proposito di prima,
1: esatto,
0: quella...
1: è vero. Comunque, anch'io, quando, cioè, anche proprio se soltanto leggo il titolo, cose che a me viene subito in mente, c'è qualcosa di grande.
0: Tra di noi.
1: Ecco. Sì. È così, vabbè, amici, non temete se siete giustamente più giovani, prendeteci per quello che siamo.
0: Cioè due vecchi.
1: Dei vecchi, sì.
0: C'è Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Proprio così, Flamenco Paranoia Samurai J, 18:53 minuti, il che vuol dire veramente che manca pochissimo, pochissimo che siamo alla fine di questa prima puntata settimanale per quanto riguarda Generazione Z.
1: Il cantante che sta per arrivare è super amato ovunque, anche da noi in Italia, posso dire da romana forse, perché ha preso una casa a Roma, si sa, bazzica per Roma come se fosse veramente un romano doc. Parliamo di Harry Styles con Dance No More.

0: Big Mama 100 occhi, ormai sono le 7, sono quasi le 7, quasi le 19 se vogliamo dirla esatta, quindi Francesco Taranto e Alessandra Vatta vi salutano e insomma torniamo domani però come esatto. sempre a questo orario.
1: Non temete amici, non temete perché sarà la prima di insomma 5 almeno, no? Perché la settimana mi pare, nel nostro caso esatto. è composta da 5 giorni. Per quello che riguarda Generazione Z vi lasciamo con Edoardo, Anna Maria e con Aperizeta, Carale, allora a domani!
0: A domani, ciao a tutti!
1: Ciao, ciao!

0: quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Pochi secondi alle 19.
2: Aperizeta.
1: E allora, signore e signori, buon lunedì, è il 7 di settembre, se non vado errando, 2026, vengo ad apprendere, grazie al professor Francesco Taranto che mi ha preceduto con grande maestria, che la settimana è composta da 5 giorni. Ovviamente lui si riferiva a quella nostra lavorativa. Ho fatto un rapido controllo, ovviamente, perché ci teniamo a dare sempre delle informazioni corrette e puntuali tramite il mio dispositivo device smartphone, e vi comunico che ha ragione. Effettivamente la nostra settimana è composta da 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21 ci sono io. Colgo l'occasione per salutare anche la dottoressa Alessandra Vatta, che ha accompagnato Francesco Taranto fino adesso tocca a noi, Aperizeta fino alle 21, belli sereni, belli chill. Dai, direi di partire con la musica, Peggy Gou con Aira Star, la loro Woman su Z.

Peggy Goo con Ayra Starr, la loro Woman, qui su Radio Z, 19.04. Avrete sentito le polemiche su Sfera e Basta, San Siro con 10 ragazze, pare, per la promozione del prossimo progetto, del prossimo suo progetto musicale. A noi questa sede, devo dire la verità, delle polemiche interessa relativamente, infatti lo ascoltiamo. Sfera e Basta con Distinct. Ai ai ai.

Vabbè, quando c'è Tango di Tananai viene sempre la lacrimuccia, e bisogna dire che è anche dovuta forse una lacrimuccia su questa canzone stupenda, devo dire probabilmente la più bella del dottor Tananai. Ve la ricorderete, quel Sanremo 2023 quando si qualificò al quinto posto, secondo me, posso dire, un po' striminzito, un po' striminzito, vabbè che secondo me era striminzito anche l'ultimo posto per Sesso Occasionale, anche se poi lì è cambiata in bene, devo dire, in meglio la sua carriera. Arriva Anna qui su Z con la sua White Girl Wasted.

E lei Anna, non più Anna Pepe, non vi sbagliate, ora vuole essere chiamata solo Anna. Del resto è una moda questa ultimamente degli artisti che si tagliano un pezzo di nome per rendere tutto più smart, oggi pure i loghi delle squadre di calcio, si taglia tutto, via, via disegni, via cose, tutto stilizzato. Va bene, ma ci piace anche così Anna, la sua White Girl Wasted qui su Z. Adesso arriva Shiva in fit col dottor Geolier, questa è la loro Bad Bad Bad.

runway. E colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 nelle sale fino a pochissimo tempo fa. Questa era Runway di Lady Gaga con Doechii, 19 e 19 minuti qui su Radio Z, mentre c'è anche la Serie A, perché sta giocando Cagliari contro Lecce, per adesso 1-0 per il Cagliari con il gol di Daniel Maldini, mentre invece chiuderà questa terza giornata di Serie A questa sera 20:45, calcio d'inizio di Udinese contro Lazio. Andiamo avanti con la musica, c'è Faccia Nuvola.

E questo era Faccia Nuvola qui su Radio Z, portami a ballare in primavera, noi l'aspettiamo già con ansia, non è manco finita l'estate ma noi già aspettiamo con ansia la prossima primavera, c'è anche chi piace l'inverno ma ovviamente non è il mio caso. 19:23 minuti, andiamo avanti con la musica, c'è Malcolm Todd con la sua Earrings.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Ci sono code a tratti sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Sud ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 20 minuti. Code a tratti anche sulla A14 Adriatica nel tratto compreso tra Faenza e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, dove servono 40 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia registriamo code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Per attraversarle servono 40 minuti, mentre in direzione di Torino tra Monza e Cormano ci sono 2 km di coda causati da un incidente adesso risolto. Il traffico è tornato a transitare su tutte le corsie disponibili. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, traffico intenso e code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: E ogni tanto in questi tempi strani, particolari, difficili, una bella storia ci sta sempre bene. Questa era Fedez appunto con la sua bella storia dal 2020 qui su Radio Z.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
6: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
7: 90 secondi, non uno di più.

0: Radio. E se l'idea funziona, si sente subito.
1: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Da mercoledì 9 settembre, in prima serata, sul 9.
2: ...19.39 minuti di nuovo in diretta insieme a me, Edoardo Tannamaria, qui in Aperizeta su Radio Z. E allora, breve recap della situa. Innanzitutto il nostro numero di telefono 335 30 10 25, ci potete mandare un WhatsApp a raccontarci un po' quello che volete. Per esempio, ci chiedono di fare gli auguri di buon compleanno a suo o sua nipote, che oggi ha fatto 18 anni. Io non so né il nome di chi me l'ha chiesto né il nome del nipote, quindi non possiamo fare questi auguri. Mi dispiace, se volete degli auguri, delle cose, raccontarci un minimo un po' più precisi magari. Nerissima Serpe con Frito.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: autour d'humain. Les autour d'humain.
1: Nerissima Serpe con Frito, ridere di te, 19.42 qui su Radio Z, e poco fa parlavamo di questa nuova wave dei nomi degli artisti che vengono tagliati. Io non lo so, ma se dovessi scommettere un euro, secondo me Nerissima Serpe, già lo chiamano Nerissima, ma tra poco, se non l'ha già fatto, adesso vedete che ha fatto la gara. Insomma, tra poco lo troveremo come Nerissima ovunque. È perché si va al risparmio anche sulle lettere del nome, se no è troppo difficile. Dice Nerissima Serpe, già si è dimenticato, capito? Oggi la soglia di attenzione è molto bassa, quindi sarà Nerissima prestissimo. Temi Impala con Jenny arrivano qui su Radio Z e il loro remix di Dracula.

Si chiama Hangover qui su Radio Z a 19 e 49 minuti. A proposito di novità musicali, insomma, questa svolta country del dottor J-Ax, per noi che ce lo ricordiamo dagli articoli 31, è assolutamente molto molto interessante. Il suo album è uscito da pochissimo e si chiama Vita, Morte, Miracoli, proprio come la canzone che stiamo per ascoltare. Qui su Radio Z c'è J-Ax. Morire.

A proposito di lacrimuccia, ne parlavamo poco fa su Tango di Tananai. E io quando vedo le foto di J-Ax da giovane col dread così lungo, la lacrimuccia mi scende ancora. Questa era J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Adesso che vedo Elvis Crespo, La Graziosa su Z.

La voce splendida, quella di Serena Brancale, qua dal 2025 con la sua Anima e Core, una delle sue hit che abbiamo ballato e cantato tutta l'estate. Beh, ballato io sicuramente no, perché devo dire che ho un discreto problema con il ballo, ma sono sicuro che molti di voi all'ascolto, a cui piace ballare e divertirsi a differenza mia, sicuramente l'avrete fatto. 19:59, piccolo break, torniamo tra pochissimo. Le 20 in questo istante.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Devo dire che il mood di Julie, la musica di Julie, si sposa perfettamente con quello di Bresh. Questa è la loro Serenamente, dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema, uscito ad aprile. 20:03 qui su Radio Z, avanti con il prossimo. Arriva una penna molto interessante del panorama rap, lui è Kid Yugi con la sua Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: Miles Smith con Niall Horan, questa la loro Drive Safe, un augurio che mi sembra insomma per la radio sempre ottimo, visto che in tanti ci ascoltano dalle macchine. Allora, poco fa parlavamo di penne molto interessanti del Panorama Rap, mi ero riferito in particolare a Kid Yugi, ma insomma ce n'è un altro che per me è da sempre al top a livello di qualità proprio di scrittura. Sto parlando di Ernia, non a caso sono molto amici con Kid Yugi, uscita il 4 di settembre, venerdì scorso, questa che si chiama Dedica, che è un omaggio un po', no, alla sua Milano. Allora l'ascoltiamo qui su Radio Z, c'è Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica, una dedica a Milano, uscita venerdì scorso, 20 e 13 minuti, questo Radio Z sempre molto pignoli, molto puntuali, voi che ci ascoltate, 335

30:10:25 mi fanno notare che Serenamente, che prima ho detto nell'album di Giuli, è anche nell'album di Brescia Mediterraneo dopo il mare. Bravi, bravi, sempre puntualissimi. Achille Lauro qui su Z con la Città degli Angeli. Angeli.

E questa era Cartoni Animati di Rose Villain dal 2022, non sa neanche che giorno è del mese, così canta Rose Villain in questa canzone. Ve lo diciamo noi per i più distratti, è il 7 di settembre, non so se avete capito, l'estate è arrivata agli sgoccioli, la gente sta tornando nelle città che si rianimano anche un po' troppo, diciamo che il traffico soprattutto nelle grandi città è una roba veramente, guarda, che ti fa sognare l'estate prossima, perché quell'agosto romano milanese con poche macchine, stupendo, Fred De Pa.

0: È il ritmo latino, ormai tipico di Fred De Palma con la sua ragazzina. A proposito di novità musicali, anche questa è uscita venerdì, come quella di Ernia che abbiamo ascoltato poco fa. 20 e 24 minuti, sempre in diretta qui in Aperizeta, insieme a me, Edoardo Donna Maria. Arriva un altro feat, questo tra Gabri Ponte e Jovanotti, si chiama DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20.30 su Radio Z, in apertura giornata nera per il cancelliere tedesco Merz dopo il voto in Sassonia. Siamo scossi e scioccati, ammette, ma assicura che arrendersi non è un'opzione. La leader dell'AfD, Weidel, lo accusa di essere un peso per la Germania. Intanto il candidato Ulrich Siegmund avvia i colloqui per formare il governo regionale. Torniamo in Italia. Emma Bonino è ricoverata in condizioni critiche all'ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di Più Europa è stata trasportata in ambulanza ieri sera in codice rosso. Bonino, 78 anni, era già stata ricoverata nello stesso ospedale alla fine del 2025 dopo un malore per un problema metabolico. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore diagnosticato nel 2015. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Oggi si chiude la terza giornata di Serie A con gli ultimi due posticipi. È finita da pochissimo Cagliari-Lecce 1-0 per il Cagliari, mentre invece alle 20.45 si giocherà Udinese contro Lazio. Tutto, arriva il meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. La giornata di martedì 8 settembre sarà ancora con anticiclone sulla nostra penisola e dunque il tempo per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo di piena estate, temperature diurne che ancora una volta oscillano fra i 30 e i 35 gradi da nord a sud e sulle isole maggiori, al più da segnalare qualche disturbo in serata sull'Appennino centro-meridionale e su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Ulteriori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio. Buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fa eccezione solo la A1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti a causa del traffico intenso tra Firenze e Scandicci ed il bivio con la A1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di circa un'ora. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, Roma-Teramo, non gestito dalla nostra società, tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro di Roma ci sono code per la difficoltà di immissione sulla viabilità cittadina. Questa notte, per lavori sulla A1 Milano-Napoli, chiuderanno dalle 22 alle 5 il tratto tra Valdichiana e Chiusi verso Roma e dalle 22 alle 6 anche quello tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione di Napoli. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

Voglio conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

0: la sua mano è Jimmy, non sono le corna come trappava il dottor Gali nel 2018. Questa è una delle sue prime vere hit, Ninna Nanna su Radio Z.
1: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 30 settembre approfitta del 30% di sconto su Mentadent, Rimmel London e Pantene in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
0: Venti e 42 minuti di nuovo in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria. E manca poco, ragazzi, manca poco alla fine di queste due ore di Aperizzetta, una ventina di minuti, anzi 18 minuti per essere precisi. Tra pochissimi minuti inizierà anche l'ultima delle giornate, sì, l'ultima partita della giornata di campionato di Serie A, Udinese contro Lazio. 20 e 45 previsto il calcio d'inizio, magari qualche minuto si può anche raccontare se dovesse succedere qualcosa di interessante. Intanto su Z arriva Tedua con la sua Mai.
7: Ti amo.

E questo era Tedua con la sua Mai qui su Z, 20 e 45 minuti. E a proposito del prossimo artista che sta per arrivare, mi è capitato di vedere un reel di un surfista americano e insomma sono andato a verificare, era effettivamente un profilo verificato, un surfista americano con un sacco di follower, e aveva come sottofondo musicale proprio una canzone dei New Genea. Incredibile, arrivano con la loro Carette.

Stray Kids con DJ Snake in the Dark qui su Radio Z, 20 e 50 in fondo a queste due ore di Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donnamaria. Sta per arrivare un bel feat, le abbiamo attese entrambe per molto tempo, per motivi diversi. Sto parlando di Ariete ed Angelina Mango, l'abbiamo sentita anche sul palco dell'Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live 2026. Che bella vita, Ariete con Angelina Mango.

0: vita.
1: Chiudono quest'estate con quella malinconia appunto di fine estate che alla fine ci piace versare la lacrimuccia di fine estate per i saluti, gli addì, le cose che finiscono. Ariete con Angelina Mango, arrivano Rove e Mad Fingers per te, Suzette.

0: wanna type. E anche se qualcuno mi ha spiegato che in realtà sono una specie di boy scout immuni ai proiettili, antiproiettili, una roba del genere, per me i BTS saranno sempre i boni troppo sexy. Questa, la loro Swim, chiude queste due ore di Aperizeta con me, Edoardo Donnamaria. Io ritorno domani, come al solito, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. Adesso Alex Morelli da Milano vi porterà fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Fattore Z.
2: Bene, sì, come dice il signore che ci mette la voce nella sigla, parte proprio ora il Fattore Z dopo Edoardo Donnamaria, anzi il dottor Edoardo Donnamaria, sua eccellenza, gran maestà e tutto il resto. Aggiungiamo tutti i titoli, insomma, onorifici che riteniamo corretti per lui, però prendiamo anche le ridini di quest'ultima parte del lunedì che ormai ce lo siamo quasi lasciato alle spalle. Ci sono anche un sacco di espressioni un po' meno radiofoniche da utilizzare quando una giornata finisce o comunque un evento finisce. Però il primo giorno della settimana, dai, possiamo dire, gli mettiamo una bella flag per stabilire che l'abbiamo finalmente concluso o quasi, e mettiamoci nelle mani del Fattore Z insieme a me. Sono Alex Morelli, ma anche un po' le vostre, devo dire, con i vostri messaggi al 335 30 10 25 che ci torneranno davvero molto utili, perché creeranno, come dire, un bel po' di contenuto anche in queste tre ore fino alla mezzanotte. E iniziamo da Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

Fabri Fibra con i Pinguini aprono il nostro appuntamento con il Fattore Z, con il loro ultimo pezzo, appunto Goya, e così mi permetto anche un po' di sbilanciarmi, no? Sull'interesse che mi può generare un artista, e in questo caso, beh, Fabri, che sicuramente ha il potere di tenerti un po' incollato alla canzone, no? Alle parole, soprattutto dici, caspita, chissà di che cosa parla e come ne parlerà, e stessa cosa mi sento di

Beh, uno dei tanti modi per far rivivere una canzone, questa di Doja Cat, Paint the Time Red, canzone che in realtà arriva dagli anni 60, la cantava Dionne Warwick, andatevi a ascoltare anche l'originale, che però mantiene, come dire, abbastanza inalterato il mood di quel momento lì. Ecco, una canzone sicuramente, come si diceva, easy listening, cioè una di quelle canzoni che un po' ti coccolano, questa appunto di Doja Cat, e diciamo anche una delle tante modalità che una canzone ha per rivivere nel tempo, cioè prendi un po' la base, c'è quella canzone o quel giro che torna sempre e gli canti sopra un'altra melodia. Ora Jan Sna.

pezzo che segna il ritorno a distanza di 2 anni di Young Snap. Questa è la sua Dale con Frezza, Jimmy Nero, Reversal alle 21:15 qui su Radio Z di lunedì, con un bel impegno che è quello appunto di portarvi fino alla mezzanotte con voi che avete sempre il 335 30 10 25 per raccontarci in un po' della vostra vita di questo lunedì, un po' del vostro weekend se vi va, il vostro stato d'animo se lo volete condividere anche con tutti gli ascoltatori di Radio Z. Beh, fatelo, passate anche dalla Radiovisione 266 Digitale Terrestre 735 di Sky e già suona il pezzo di Irama che si intitola Cavana qui su Z.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

0: Joliet con Sfera Ebbasta, protagonisti qui su Z nel Fattore Z insieme ad Alex Morelli, le 21:21 in questa prima della settimana. Beh, prima non soltanto per noi, ma prima anche dopo le vacanze per qualcuno di voi. E ci raggiunge al 335 30 10 25 come Gabriele da Monza. Ciao Alex, prima serata di lavoro dopo le vacanze e meno male che ci siete voi e la mia collega Laura. Ecco, vedi che però anche a Laura devo dire il merito appunto di alleggerire il rientro dalle vacanze di questo nostro amico. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Girl Next Door con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa e loro che tentano di fare colpo sulle nuove vicine di casa, però potremmo sottotitolare, o meglio reintitolare, la goffaggine, anche il video di questo loro pezzo, però una goffaggine, come dire, molto molto inscenata, ecco. Poi vai a capire, loro, io me li immagino queste grandi star che però possono anche essere molto goffe, no? 335 30 10 25 intanto un numero per i vostri WhatsApp, e subito Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andavo in cena al tuo disordine.

se qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fa eccezione solo la A1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso ci sono code a tratti tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Per lavori, sempre sulla 1, è chiuso fino alle 5 di domani mattina il tratto tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna. Chiusa anche la 1 panoramica tra il bivio con la direttissima Rio Veggio in direzione di Bologna fino alle ore 6. Mentre sulla 13 Bologna-Padova è chiuso fino alle 5 il tratto tra Villa Marzana ed Occhiobello verso Bologna. Per maggiori dettagli e percorsi alternativi visitate il nostro sito autostrade.it. Prima di salutarvi vi raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate

ogni volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto, un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro, se con te non è niente gratis, quanto

0: 21:38, siete su Radio Z, bravi, cosa buona e giusta, amen. E naturalmente questo è il fattore Z che ci porta fino a mezzanotte. C'era Elodie con Due e noi ci sentiamo tra un attimo.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

È così che si chiudono le giornate, ne abbiamo ancora di cammino, come dico sempre, per arrivare fino alla mezzanotte. Siamo soltanto alle 21.40, voi siete su Radio Z, questo è il Fattore Z, e avete anche il 335 30 10 25, così metti che a un certo punto ti venga quel pensiero che devi condividere assolutamente con qualcuno, beh, ci siamo noi che potremmo poi rigirare il tutto anche a tutti gli altri ascoltatori di Radio Z. C'è anche la radiovisione, passateci 266 digitale terrestre e subito Artifive, Swag Music.

Micano, Big Five, Arti Five. C'era anche lui al Radio Z Future Hits Live e questa era Swag Music, naturalmente nel Fattore Z. 21:43, poi apriremo anche la rubrica, la famosa rubrica oramai, le mille e mille cose che si fanno ascoltando Radio Z, in particolar modo di lunedì sera, e ci vuole. Intanto Jungle e questa è Sunshine, sempre qui su

Ava, Anna e Capo Plaza, i vetri neri, quelli di una macchina particolarmente lussuosa dove a un certo punto lei si può permettere di girare facendo il giro del suo quartiere e non dimenticando ovviamente il primo amore proprio di quel posto lì. Tra l'altro canzoni che molti ricordano perché c'erano, anno 2011, Mr. Saxo Beat di Alexandra Stan, un'altra Stan, anche perché questa è la pronuncia corretta, non essendo lei inglese, altrimenti sarebbe stato abbastanza chiaro e canzoni.

canzone, dicevo, che raggiunse la numero uno in numerosi paesi proprio in quell'anno. 21:50, siete su Radio Z, il fattore Z, scusate, che ci porterà fino a mezzanotte e subito agitare Coca-Cola. Ma che ti frega?

agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso nel Fattore Z qui su Radio Z. Allora, poco fa raccontavo attraverso il messaggio di quanti stanno ritornando sul lavoro proprio in questi giorni, in questa settimana, no? Poi tanti altri partiranno evidentemente nelle prossime per le proprie vacanze tardive, e sottolineavamo anche il fatto del collega o della collega, quella che vi riesce ad alleggerire il rientro al lavoro, che è un piccolo patrimonio secondo me da considerare davvero prezioso, eh? Poi ne parleremo. Intanto Audrey Hobart, questa è Sue Me su Z.

Da Supreme, la sua Moon su Radio Z, ed è così che se ne va la prima ora, ma tanto noi ne abbiamo altre tre, quindi che ci frega, che siamo belli, tranquilli, pacifici, voglio dire, anche nella nostra comfort zone, tanto per buttare così anche dei concetti che non sono nemmeno troppo casuali, perché capiamo bene anche come la vivete. 335 30 10 25, sempre questo il numero, quindi anche un po' di voi tra poco ve lo meritate, e già sapete che c'è un consiglio che arriva sempre ed è: state sempre qui. Su Radio Z sono le 22.

dal tacco, il pezzo di Rari dal tacco, le 22 2 minuti, quindi seconda ora del Fattore Z con la nostra radiovisione, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, e subito già pronto Kamrad, la sua Love Sober.

Brescia da Dio, il titolo della sua canzone alle 22.08, seconda ora del Fattore Z con Alex Morelli, con voi come sempre, c'è il 335 30 10 25. Ilenia, beh, io ce l'ho la collega che mi migliora non solo il rientro dalle vacanze, ma tutta la giornata, e si merita pure un saluto dalla sua radio preferita. Allora ciao, salutiamo anche tutti quelli che hanno questo dono, il solo fatto di essere presenti, di essere, di esistere, ti migliorano, beh, la giornata lavorativa, ma magari anche di un po' la vita in generale. È il momento di Safe, è un po' la giornata ce la migliora, dai, la sua Parlar d'amore.

Seif, parlare d'amore, da una parte c'è l'amore quello idealizzato, no? Quello che è tutto nella tua testa e che quindi ti fa sognare, ti fa anche fare quei film che sono spesso a lunghissima distanza. Poi c'è la realtà. La realtà invece, come dire, ha tutt'altro trattamento nei tuoi confronti. Siete qui su Radio Z, ci sono io che vi porto fino alla mezzanotte, sono Alex Morelli e c'è anche Somber, My Body Isn't Ready.

che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: fregatura.
1: Ernia 2219, bella fregatura, e a seconda del tono e dell'intenzione che utilizzi proprio nel pronunciare l'espressione bella fregatura, si capisce poi da che parte propendi, no? Poi la bella fregatura in senso estremamente positivo, e quindi dici vabbè, devo fare un po' un cambio della mia vita, un po' una fregatura lo sembra, però sicuramente tanto di guadagnato, perché intraprendo una vita, diciamo così, un po' inaspettatamente, quel tipo di fregatura lì. Ora, Hugel, Immel Angel, Ultra Nate.

0: Moving to the Sun di Ughella, i Malangele e Ultranate, sempre qui su Radio Z 2222, e arriva anche il nuovo di Giuse, Delizia, si intitola Los Angeles.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Giornata nera per il cancelliere tedesco Merz dopo il voto in Sassonia-Anhalt. Siamo scossi e scioccati, ammette, ma assicura che arrendersi non è un'opzione. La leader dell'AfD, Weidel, lo accusa di essere un peso per la Germania. Intanto il candidato Ulrich Siegmund avvia i colloqui per formare il governo regionale. Mosca applaude al risultato e arrivano anche i complimenti di Elon Musk. Per Vannacci, dalle urne tedesche arriva un messaggio anche alle destre sbiadite, mentre Antonio Tajani l'ha definita una pessima notizia. Emma Bonino è ricoverata al Santo Spirito di Roma, dove sono in corso accertamenti dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader di Più Europa è vigile e lucida. Bonino, 78 anni, era già stata ricoverata nello stesso ospedale a fine 2025 per un malore legato a un problema metabolico. Allora era stata esclusa una recidiva del tumore diagnosticato nel 2015. Chiudiamo col calcio. La Serie A si è giocata a Cagliari-Lecce, terminata 1-0 per i sardi, e si sta giocando ora Udinese-Lazio. Al momento il risultato è di 1-1.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. La giornata di martedì 8 settembre sarà ancora con anticiclone sulla nostra penisola e dunque il tempo per lo più asciutto ed assolato, con clima caldo di piena estate, temperature diurne che ancora una volta oscillano fra i 30 e i 35 gradi da nord a sud e sulle isole maggiori, al più da segnalare qualche disturbo in serata sull'Appennino centro-meridionale e su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Ulteriori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.

0: Su Radio Z c'è anche il pezzo di Marra, gli sbandati hanno perso 22:36 con il fattore Z che torna tra poco e già conoscete il consiglio. State qui.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Mi chiamano Arti 5 è pronto a tornare sul palco con Aspettando Vittoria Tour. Un viaggio live nelle principali città italiane che parte da Padova il 15 ottobre. Acquistate ora il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
3: 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
0: .22:38 sempre qui su Radio Z con il fattore Z, si arriva fino alla mezzanotte, ci siete voi al 3:35:30:10:25, ci sono gli artisti che ci accompagnano e una nuova era musicale. A volte capita che un artista a un certo punto voglia svoltare anche dal punto di vista dell'identità artistica, magari taglia un pezzo di nome, così come è successo a Miley Cyrus, che ora è diventata solo Miley, e qui c'è, come dire, il suo nuovo, e si intitola Best Persuaders su Z.

Persuades con Miley, e qui va precisato, ma ormai notizia nota credo alla maggior parte di voi, ed è soltanto, come dire, un disclaimer per i più distratti, che lei sia Miley Cyrus. E spesso capita che un artista a un certo punto voglia così fare questa svolta, come dicevo poco fa, ma attenzione, perché magari faremo anche una bella carrellata di artisti passati e recenti che hanno avuto questa cosa del volersi cambiare un po' il nome. Ora Gaia, Bossa Nostra.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: La canzone è quella di Tedua, Chuniri, ci riporta indietro di qualche tempo, ma non di moltissimo, a dire il vero. L'abbiamo ritrovata in questo pezzetto di lunedì che stiamo vivendo insieme. 22:48, come sempre voi, anche al 335-30-10-25, come Nicolò e Bianca, che dicono anche che ci ascoltano sempre. E poi, come spesso accade, c'è anche quella cosa di voler intervenire nel menù della serata, no? Ragazzi, affidatevi ai nostri programmatori musicali che la sanno veramente molto molto lunga, e chissà cos'altro hanno preparato per arrivare alla mezzanotte con il fattore Z, ma anche ovviamente per tutto il resto e per tutta la giornata. La radiovisione 266 digitale terrestre 735 di Sky, e i prossimi minuti con Madonna.

Everyone Here is a Work of Art con Madonna, la sua Dance Theria e le tante citazioni che bisognerebbe mettersi lì e a sezionare la canzone strofa per strofa, meglio frase per frase o parola per parola addirittura. 22:53, c'è sempre il fattore Z che ci porterà fino alla mezzanotte e i prossimi minuti invece li passiamo con Praci e la sua Broken World. Baby, non ho

senso è, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ti va di stare bene? La canzone quella di Ultimo e se ne va così anche la seconda ora del Fattore Z, ma che bello che ne abbiamo ancora un'altra, ragazzi. Questo cammino lo chiamiamo così di solito e ci porta fino alla fine di una giornata, quindi fino alla mezzanotte, con complici voi. Avete sempre il 335 30 10 25 per collaborare, se vi va, questo nostro appuntamento, anche perché siete sempre ricchi di storie da raccontare. Noi ci risentiamo tra poco, quindi consiglio che già conoscete benissimo, cioè state qui. Sono arrivate le 23.

0: E poi a un certo punto arriva una canzone come questa di 22 Simba, Due passi dal cielo, non uno di più, che sembra seguire quasi la ritmica molto coccolatoria anche di questa canzone, quel tucutucciac che un po' ti porta anche a coccolarti.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

Achille Lauro e la sua Amore disperato. Beh, una canzone molto molto intensa e che secondo me aggiunge qualcosa di veramente forte, di molto potente, che è il riferimento geografico, no? Tipo la merceria di Piazza Sempione, Mare Chiaro, sono riferimenti ben precisi per meglio collocare anche una storia dove si svolge. Secondo me, a prescindere che poi magari conosciate le zone, è un'immagine potentissima. Sempre qui su Radio Z arriva Antidroga, Emma, Fabri Fibra.

Antidroga di Emma Fabri Fibra in questo lunedì con il Fattore Z. Ancora un po' di strada per arrivare alla mezzanotte, ci siete voi, anzi un po' di voi tra poco. 335 30 10 25, le mille cose che si fanno ascoltando Radio Z, beh, in particolar modo di lunedì sera. Chris Sunday, Good Old Days.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

esagerata. La canzone è quella di Tananai, le 23:20 con il fattore Z, per arrivare fino alla mezzanotte. Voi 335 30 10 25, c'è Letizia che dice: una settimana che vivo da sola, volevo celebrare con voi il fatto che sia ancora in salute nonostante la mia cucina. Va bene, felici intanto che tu possa definirti ancora in salute, e però per quanto riguarda, come dire, gli inviti a cena, è un po' da rivedere la questione, ecco.

You Move Like an Animal con Le Quetzalie, questa canzone che è un po' un inno a esprimersi in maniera un po' più selvaggia, cioè tenendo conto di quello che uno intanto ha dentro, perché se ce l'hai come indole, come attitudine è un conto, se non hai quella roba lì rischia di venire fuori una roba, diciamo così, un po' cafona, ecco, perché l'essere selvaggi può essere interpretato in tanti modi diversi. Siete qui su Radio Z con il Fattore Z che arriva fino alla mezzanotte e i prossimi minuti con La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulla maggior parte della rete gestita, le uniche eccezioni le rileviamo in A1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra il bivio con la 1 direttissima e Aglio in direzione di Bologna, mentre tra Valsamoggio e Modena Sud in direzione di Milano segnaliamo rallentamenti per lavori. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. E allora non mi resta che dire guidate con prudenza e fate un buon viaggio. We'll be right back.

Tra i pezzi che ci stanno accompagnando da qualche tempo c'è anche questa ordinaria follia di Promessa, Franco 126, Idua, tutto questo su Radio Z con il Fattore Z, che ha un bel compito e soprattutto un bel impegno preso con voi e da portare a compimento, è chiaro, quello di arrivare insieme fino alla mezzanotte. Momento di Pucho, Mia e Cristi, e questa è Non mi innamorerò su Zeta.

23:39 con il fattore Z, Taylor Swift, la sua Hope Light. Ormai molti di voi conoscono tutto il significato dietro il testo di questa canzone, soprattutto il perché di questo materiale, ma cosa che forse magari non tutti sanno è che lei aveva lanciato anche l'anello con 3 gemme di opalite color menta e con la scritta Taylor Swift all'interno, e quindi ovviamente un pezzo da collezione per i tanti fan ovviamente di Taylor Swift. 23:39 col fattore Z arriva anche Mama Non Mama, la canzone di Madame.

Mamma non mamma di Madame, spesso protagonista nelle nostre serate, giornate qui su Radio Z. Alle 23.42 passate anche dalla radiovisione, ragazzi, c'è ancora tempo, ma potete starci collegati quanto volete. 266 Digitale Terrestre. Ora malati. Because everybody here is so sick. Say my name.

Blanco ed Elisa e questa Ricordi qui su Radio Z. 23:48, ce n'è ancora un po' di Fattore Z. C'è anche Lori con Sara, che in questo momento sono alla fine di una loro serata tipica, che è la serata del lunedì, che evidentemente insomma serve anche a fare un upgrade di cose varie ed eventuali, no? L'aggiornamento anche legato a un po' di racconti di vita personale, di vita privata. 335 30 10 25, c'è anche Canto d'amore. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, una di quelle canzoni, devo dire, un po' insolite per attraversare l'estate, perché è proprio come se volessero discostarsi, no, completamente da tutto quel mood che normalmente l'estate porta con la musica, con le canzoni. Una canzone comunque che ha lasciato il segno e poi ha permesso anche il, ha proposto il ritorno di Angelina, che poi in questi ultimi giorni è anche protagonista nel nuovo insieme ad Ariete. Ora odio un uomo.

0: Overpass Graffiti, la canzone di Ed Sheeran, e se ne va così la prima della settimana del Fattore Z, e domani ci sarà la seconda, poi la terza, e intanto godetevi la notte e quello che rimane insomma di questo lunedì, ma ormai mancano pochi secondi alla mezzanotte. Rimanete connessi, fatelo con la radiovisione 266 digitale terrestre, fatelo con l'app, scaricatela RTL 102.5 Play, e domani alle 21 tutti qui su Z. Da Alex Morelli, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale,

certo che spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.